0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

Nacional da Rádio Interferiores.

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

E buongiorno, buongiorno, venerdì 17, ai ai ai ai, vabbè, per chi ci crede, per chi non ci crede, poi i 17 sono tutti i giorni e i giorni fortunati sono tutti i giorni, quindi insomma, siamo qui anche in questo venerdì, quindi abbiamo superato la metà luglio. Io ricordo nella mia vita che il venerdì 17 luglio è stato sempre uno dei giorni più caldi, anche quando ero bambino, quindi insomma anche oggi si dimostrerà tale, e dopo il 17 luglio i giorni sono meno caldi. Ma mi auguro che sia così, così abbiamo passato già la Caledonia del 2026. Bene, siamo qui in diretta come al solito e naturalmente che dobbiamo fare? Dobbiamo mandare il saluto delle radio?

Sì, dovremmo mandare. Beh, però ancora non ce l'ho pronto. Ah, non c'ho pronto il saluto della radio. Vabbè, pazienza. Allora lo cerchiamo un secondo. Intanto, però, possiamo salutare quelle radio che leggiamo a mano. E sono Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Tele Terme Viatore TV, sempre replica alle 7:30, e Radio Mare Italia, che invece è in diretta con noi. Le altre radio le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, ma dobbiamo un attimo provarle perché non erano pronte. E allora, 2 secondi che mettiamo le radio da salutare.

0: E allora siamo pronti con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Un Marco tra le stelle, ah, non, perdono, una finestra tra le stelle. E abbiamo Marco, giustamente, dobbiamo sentire i suoi saluti che ha mandato già stamattina, poi faremo i saluti, poi lo chiamiamo. Vediamo oggi che si trova a Pontinia, cosa ci racconta di bello. Intanto andiamo con il primo saluto.
1: David Hasselhoff, ricordiamo, dal trattore americano. Donald Sutherland, da Marco Roma, a voi due, tanti auguri a voi. Buongiorno, in ogni caso è sempre un'emozione,
0: sì.
1: In ogni caso è bello averti vicino a me, in ogni caso so che ci sei tu, da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora dovremmo chiamare Marco Roma, intanto che sono le 4:46 secondi, io poi dimentico i saluti delle 4:44, allora prima di chiamare Marco Roma facciamo i saluti delle 4:44 dell'ora tripla che facciamo sempre. ATM Trenord, anche se in questi giorni qua mi pare che i treni faranno sciopero il 23-24, ATM fortunatamente non fa scioperi. ATM Trenord, Bime Ice, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e la nostra Celeste che è sempre sveglia alle 3:30 oggi, e salutiamo anche il nostro amico Francesco che era con noi ed era un vigile che purtroppo non c'è più. Salutiamo anche al ricordo che c'ha la nostra amica Simona, e lo terremo sempre nei nostri cuori, come teniamo nei nostri cuori tutte le persone che svolgono attività per proteggerci da quella che ormai è diventato un mondo veramente incredibile, mondo di vandalismo, di tutto il resto. E allora,
2: ma c'è Cantibus 2 di 3 barre wifi,
0: andiamo a sentire.
2: Avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco, no. Roma, saluto.
0: Chiamata vocale.
2: Voce no.
0: E andiamo a sentire Marco Roma che forse si è addormentato stamattina. Eccolo che suona ma non risponde. Ah, non sta dormendo.
3: No, no.
0: Ecco qua. Allora Marco Roma è arrivato a Ponti.
3: Pontigna.
0: Sei arrivato però perché sei sì, fermo. Sì. Sì, sei già.
3: Sì, sì, sto andando al bar.
0: Andiamo al bar di sì, Pontinia, sì. Oggi non c'è Farouk, sì. Perché Farouk mi pare ad Anzio.
3: No, Farouk è
0: ad Anzio. Oggi chi abbiamo, no, con te?
3: No, sono un collega, si chiama Vincenzo.
0: Ah, salutiamo Vincenzo, buongiorno Vincenzo.
3: Sì. No, lui dice no, dice. Ah, non... Lui è anti...
0: È antiradio. Un applauso a Vincenzo, antiradio, va bene.
3: Poi oggi è tutto bello fresco, il pantalone di lino.
0: Vabbè. Invece i nostri masnadieri Damiano e Leonora sono svegli o dormono?
3: Posso puoi salutare? Sei in diretta. No, si vergogna, Vincenzo, si vergogna. Ok, dai, sei in diretta radio. Saluta Vincenzo.
0: Buongiorno Vincenzo.
4: Ciao caro.
0: Ciao Vincenzo, non ti vergognare, siamo
4: buongiorno.
0: Tutti... Siamo tutti svegli.
4: No, ci mancherebbe. Attende che Marco non è buono.
0: Marco non è buono, ma noi... Noi lo conosciamo già, ormai sono 9 anni che conosciamo Marco, quindi insomma...
4: ma stai attento. Non si finisce mai di conoscere le persone.
0: Si dice che bisogna mangiare 10 kg di sale per conoscere le persone, quindi vuol dire...
4: Hai capito, sì.
0: Bene, grazie Vincenzo, buona giornata.
4: Ciao, anche a te, grazie.
0: E allora adesso con Vincenzo cosa ordinerete? Cappuccino e brioche.
3: Sì, è vero, sì.
0: Allora,
3: dobbiamo far entrare più spesso Vincenzo, allora.
0: Allora.
4: Un
3: lunedì. Sì. Lunedì mattina, visto che lui si sveglia presto, lo possiamo unire.
0: Sì.
3: Lo uniamo in chiamata.
0: Lo uniamo in chiamata quando noi, perché lui lunedì non è
3: alle
0: come
3: 5. Lui. No, lui si alza prima di me.
0: Si alza prima, però lunedì lui non è con te allo stesso mercato. Cambia,
3: no, lui non è allo stesso mercato, però lui sta vicino. Tu sei lunedì? Così non è. Ok, sta a Pofi, un paese vicino a Frosinone.
0: Pofi, vabbè, allora lunedì poi lo uniamo.
3: Perché alle 5 già lui sveglio da.
4: Già in piazza.
3: Lui. Già sta in piazza, lui alle 5 già sta in piazza. Lui.
0: Lui l'attività si inizia prima, piuttosto invece qui...
3: lui ci piace presto.
0: Lui invece piace presto. Cosa fa lui, cosa vende lui la mattina?
3: Lui vende l'abbigliamento donna, è uomo, giusto? No? Sì, ha una bella attività.
0: Bene, bene, mi fa piacere che nonostante avete le stesse cose più o meno, però vi rispettate, vi salutate, prendete il caffè insieme, insomma, questo è molto bello perché dove c'è concorrenza in genere c'è concorrenza, invece voi, oh, chi viene da te o viene dall'altro, basta che qualcuno viene da uno dei due, siete tutti contenti, no?
4: Noi siamo signori.
0: Ecco, appunto, signori.
4: Quelli, i depressi vicino a noi non ce li vogliamo.
0: Diciamo che signori si nacque, disse Totò una volta, no?
4: Vabbè.
0: Bene, allora dunque, noi ricordiamo che mercoledì sera 22 luglio avremo in diretta a 20 di sera Viola Valentino.
3: Viola Valentino, ecco. Mi ha chiamato ieri.
0: Ah, ti ha chiamato ieri? Ormai
3: qua. Sì, mi ha chiamato ieri, sì, ormai.
4: Direi ormai l'abbiamo perso, questa parte della televisione, la radio.
0: Sì.
3: Praticamente, mi ha chiamato ieri, mi ha detto, ma senti, ma il video messaggio adesso non te lo posso fare, non sono truccata.
0: Così, vabbè, l'importante è che te lo fa. Allora, stamattina, allora, Damiano invece secondo te dorme? Damiano.
3: Sì, però dopo.
0: Li sentiremo alle 6.50. Vogliamo il brano della difficoltà di stamattina, qual è invece?
3: La donna di picche.
0: La donna di picche, questo è Little Tony.
3: Ah, non parlo più, basta.
0: Vabbè. L'abbiamo.
3: No, ti ho voluto mettere a spiazza un po', non ce l'ho fatta.
0: Ma poi non è che sia tanto. Bene, allora. Salutiamo anche Giovanna, salutiamo Eleonora, salutiamo tutti i nostri amici. Farouk, se ci ascolterà, magari sono le 4:46 e un po' di secondi. Che dobbiamo dire più? Andate.
3: Niente, abbiamo una new entry nuova, Vincenzo. Quindi da lunedì mattina alle 5 lo chiamiamo. Se entra in chiamata.
0: Vabbè, se lui entra, se no noi non è che.
3: Ah, gli facciamo conoscere il capitano.
4: Grazie.
0: Va bene. E allora. Ascolteremo la donna di picche e niente, allora Marco, buon lavoro per questa mattina, eventualmente
3: grazie.
0: Ci sentiamo più tardi e a dopo, ciao Marco. Ciao Marco, ciao. Grazie a Marco, e allora arriva Little Tony, la donna di picche.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E allora Denise, passaci il buon Savino, questo amico che è un grande viaggiatore. Ciao Savino, buongiorno Savino.
2: Buongiorno.
1: Tu sei un grande viaggiatore, hai girato il mondo in lungo e in largo, quanto è tondo. Ecco la musichetta che ci dai.
2: Però che la società mi ha permesso.
1: Ecco, ti invidio perché anch'io avrei voluto girare il mondo e poi il mio sogno da bambino era di conoscere ogni donna di quel paese.
2: Ecco.
1: Vabbè, qua mettiamo un po' i puntini sulle i, vabbè, comunque.
2: Chiudiamo
1: le parenti, come diceva qualcuno. Oggi di che nazione vogliamo parlare?
2: Vogliamo parlare dell'Uganda?
1: Parliamo dell'Uganda, allora. Uganda, si trova dove quest'Uganda? In Africa?
2: In Africa, sul corno d'Africa.
1: Sul corno d'Africa, visto che si parlava
2: sotto
1: di donne.
2: Sotto il corno d'Africa.
1: Sotto il corno d'Africa. Bene.
2: Perché sul corno d'Africa c'è l'Etiopia, c'è l'Eritrea.
1: Ecco,
2: l'Etiopia. C'è la...
1: E dopo c'è l'Uganda.
2: C'è l'Uganda con la Kenya. Ecco, mi ricordo.
1: Vecchi ricordi, vedi, tu ti sei fatto tutti questi. Io invece ho girato solo Spagna, Inghilterra, Francia, questi paesi qua, insomma, lontanissimo. A parte che io ho paura di andare lontano, quindi come ho paura del mare, ho paura anche di andare molto lontano. Mi piace l'Italia, mi piace il mare, mangiare italiano e queste cose qua. Vabbè, andiamo in Uganda allora. Uganda,
2: andiamo
1: chi
2: in Uganda, ecco, mi ricordo che quando sono arrivato a Kampala la prima volta.
1: Sì, la capitale, sì, dell'Uganda.
2: La capitale, sì. Mi sono arrivato lì spaesato, perché poi logicamente guardando tutte queste persone.
1: Ma con l'inglese, a proposito, visto che hai girato il mondo, come te la cavi?
2: Beh, l'inglese è abbastanza, diciamo, ecco, maccheronico, però abbastanza molto bene.
1: Bene.
2: A scuola, logicamente, a scuola non mi hanno fatto studiare, no, avevo fatto francese.
1: E quindi dopo si è trovato a lavorare con l'inglese.
2: A lavorare mi sono ritrovato a fare l'inglese.
1: L'inglese, vabbè, però poi si imparano le cose per vivere, si imparano, ecco.
2: Con i dischi, con certo. I libri, ho cercato un po'
1: di aggiornarti.
2: Di aggiornarmi.
1: Certo. Allora, quindi sei arrivato in Uganda, che è successo? Sentiamo un po'.
2: In Uganda mi è successo, vabbè, dopo un po' di gioco, qualche settimana che siamo stati lì, dove andiamo, dove non andiamo, fine settimana, sabato e domenica, dai, perché non andiamo a vedere il lago Vittoria, dove nasce il Nilo, no?
1: Eh sì.
2: E dico, ok, va bene, allora prendiamo la macchina, prendiamo il nostro autista, io con altri due
1: colleghi
2: di lavoro, siamo partiti, arriviamo qua in già strada facendo, attraversiamo una bella un bosco che l'autista mi fa, dice, questo è qua è dove hanno girato il film di Tarzan.
1: Ah, giusto.
2: E va bene, poi le cose, poi dopodiché si sale su e siamo arrivati in questo posto chiamato dove c'è il lago Vittoria. Il lago di Vittoria è un lago immenso, molto più grande della Lombardia, possiamo dire.
1: Sì.
2: E lì l'abbiamo girata, poi dopo logicamente tutte le varie foto, perlustrando le insenature e vedendo tutte le varie le cascate che c'erano e tutte le diramazioni dei fiumi dei fiumi che del Nilo, che poi dopo logicamente quello che ce lo ritroviamo poi dopo là in Egitto, no?
1: Sì, sì, infatti.
2: Uno dice alla fine, dice, cavolo, sono proprio qua, arrivato sul posto, uno parlando, diciamo, sentendo sempre parlare il Nilo, da dove arriva, finalmente sono riuscito
1: a capire che usciva da questo lago.
2: Viene generato il Nilo, no?
1: Perfetto.
2: Quindi logicamente attraversando tutti i vari paesi, anche quella che è l'Etiopia, tutto quello che è tutto il centro Africa,
1: della parte
2: est, no?
1: Certo.
2: E lì c'è praticamente. Ma c'è stato veramente una giornata e più.
1: Sì.
2: E bellissima, perché poi dopo logicamente ci sono anche dei posti dove si mangiava anche quel pesce fatto da loro. E non mi ricordo come si chiama quel pesce lì, ma che è un, come minimo era una bestia di 3 kg, no? 3 kg, che poi dopo ce la siamo quasi divorata una a testa.
1: Ah, 3 kg di pesce a testa, insomma.
2: Sì, sì, poi alla fine. Giuseppe, noi praticamente a quell'età là il mangiare non dava problemi, anche perché lo smaltivamo bene.
1: Beh, sì.
2: Per cui finito di mangiare non è che si oziava, si camminava, sì. Si saliva su,
1: sulle montagne, sì.
2: E si camminava. E poi anche la gente molto
1: ospitale,
2: diciamo, ospitale e cordiale.
1: Certo.
2: Però logicamente è sempre lì, cioè qualsiasi cosa gli chiedi, e quanto mi dai?
1: Ah sì, ho capito. Cioè io do perché tu mi dai. Vabbè, però l'importante è che c'è questa possibilità. Qui in Italia spesso anche a pagare certe cose non si trovano. Bene, anche oggi abbiamo terminato, caro Savino, ma naturalmente noi ci sentiamo sempre, perché raccontare delle nazioni, della geografia è molto bello. A me mi insegni tante cose. Io ti ringrazio e ti ringraziano anche i nostri radioascoltatori. Alle prossime volte. Ciao Savino, a presto!

0: Di Ballavo in regia, la redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire? Oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika DMF. Ciao Pika.
2: Ciao a tutti, sono molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika DMF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno. Poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta. E quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti. È l'unico genere che non ti impone limiti. Si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia. E sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, cioè in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa. Quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più su molte cose. Di conseguenza è nato questo disco.

0: del nostro appuntamento di spazi intitolato Nient'altro. Ne vogliamo parlare, Pica?
1: Come no? Allora, Nient'altro, ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io, diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
2: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
1: Io volevo fare una cosa diversa musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Gio Santelli è uno dei produttori, che è anche il produttore di Nient'altro, il singolo che ascoltiamo, ed ha un'influenza più rock, perché lui è un chitarrista che viene appunto dalla musica rock.

0: aggiunto anche queste influenze musicali ai testi, alle metriche rap, per fare una cosa nuova, diversa, in modo tale che il progetto differenziamo un pochino nel panorama musicale.
1: Un lavoro molto interessante questo di Pika DMF, con tante sonorità musicali che si intersecano, sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo. Ascoltatelo!
2: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando! Siamo addirittura d'arrivo! Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi, potete scriverci via mail all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare la linea al nostro caro amico Pika DMF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di Pika DMF, della Soul Jam Records, che saluto, insieme a Daniel D'Aprile, saluto anche Max Sedino e tutti gli ascoltatori.

0: E qua invece abbiamo la via bianca, abbiamo Gina, buongiorno Gina.
1: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe. Abbiamo anche già il capitano o ancora no?
0: Sentiamo, capitano c'è? Eccolo.
2: Il capitano c'è sempre, il capitano non dorme, riposa.
0: Come no?
1: Buongiorno. Dorme riposa anch'io dal caldo però.
0: Cioè, quando uno non dorme vuol dire che è sveglio e sta appoggiato.
1: Esatto, sta senza fare
2: Il modo di
1: niente.
2: a bordo, un modo di dire, no? Diciamo, quando uno dorme dall'idea
1: Sei
2: di
1: sempre in
2: una
1: allerta,
2: persona che si
1: significa che sei
2: distacca da
1: sempre in
2: tutto, sta
1: allerta.
2: dormendo, stacca. Allora,
0: Ah, ecco.
2: invece, per dire che il comandante è sempre presente, il comandante non dorme, riposa.
0: Riposa, quindi. È con un occhio vigile, praticamente.
1: Un occhio
2: Anche quando
1: aperto.
2: dorme, diciamo, è sempre lì.
0: 24 su 24, praticamente. Bene, ragazzi, è il 17, è venerdì, non siamo superstiziosi, no?
2: No, io
1: No.
2: l'unica volta che ho preso un voto buono è stato venerdì 17, scritto, compito di navigazione scritto.
0: Ecco. E ieri il capitano ci ha mandato il messaggio per gli auguri a tutte le Carmele, lo facciamo in ritardo, vero?
2: Certo, abbiamo la Carmina, no? È Carmelo, penso.
0: Carmina,
1: Carmine.
0: Carmine.
1: Qui a
2: Carmine è
1: Sondi
2: l'australiana, io l'abbiamo lasciato
1: si
2: o in
1: festeggia la
2: Australia
1: Madonna
2: o
1: del
2: in America,
1: Carmelo,
2: non
1: ci
2: mi
1: sono le
2: ricordo.
1: feste patronali.
0: Eh sì, ci sono parecchie. Al
2: C'è
0: nord
2: mia
0: non è.
2: sorella, c'è la mia sorella Carmela, Carmen.
0: Al nord
1: Ah,
0: non si usa molto questo nome, Carmen.
2: ecco. Beh, no, è le nonne, le
1: eppure
2: nonne. La
1: un'area
2: nonna mi chiamava
1: famosissima.
2: Carmela, io mi chiamo Vincenzo per il nonno, poi gli altri sono andati in carrozza.
0: Eh beh, gli altri hanno.
2: Gli altri hanno la fantasia, però i primi due
0: Eh sì.
2: tocca.
0: A te quindi ti è toccato Vincenzo per il nonno.
2: Sì, vabbè, devo dire, il mio nome non è che mi dispiace.
0: Anche a me,
1: Beh,
0: veramente.
1: Vincenzo è un classico, dai.
0: Il mio nonno si chiamava Josué, però non ho capito perché me, cioè, poi me ne, lo chiamavano Giuseppe e quindi me lo
2: Io
0: chiamano Giuseppe.
2: sono sempre pieno di Giuseppe. Mia mamma si chiama Giuseppina, mio padre è Giuseppe, figurati, San Giuseppe è una grande festa. Poi ho avuto questo nome Vincenzo, però a me mi hanno chiamato giù al sud, mi chiamano sempre Enzo.
0: Vabbè, sì.
1: È un classico,
2: A
1: sì, anche.
2: nord mi chiamano Vincenzo, ma da quando poi abito qui, tutti quanti capitano, ho perso il mio nome.
0: Eh sì,
2: Poi
0: anche se.
2: invece quando vado a fare i confronti lì, vogliono sapere, più o meno tu dici la tua storia, no? Chi sei, cosa fai? Allora tutti quanti mi chiamano dottore, io certe volte mi giro, dico, ma questo ce l'ha con me, non sono abituato, perché uno è laureato, per loro è un modo di dire forse più importante, non
1: Sì.
2: lo so. Dottore, allora qua, allora ogni volta di questo, per cortesia, se mi dovete dare un titolo, voglio essere chiamato capitano, perché capitano è più di dottore.
0: Ah, ecco.
2: Non mi depotenziate.
0: Capitano, allora scegliamo il primo brano, Gina. Allora ricordiamo, stamattina Marco Roma ci ha detto che mercoledì prossimo a 20 di sera ci sarà Viola Valentino.
1: Oh, perbacco, comprami.
0: Compriamo. Allora,
2: Io compro, Giuseppe paga.
0: vabbè, allora il primo brano di stamattina che scegliamo, quale sarà? Gina, facciamo scegliere te che.
1: Allora, scegliamo, visto che c'è tanto caldo,
0: Sì.
1: tanto tanto caldo e che non si può fare altrimenti, una vita in vacanza.
0: Ah, quella del gruppo. Ma da te come sono i gradi? Io ho sentito addirittura che in Sardegna ci sono
1: Guarda, ieri
0: stati.
1: da morire e oggi si prevedono 40 gradi, quindi 40 gradi in mattinata.
2: Alexa,
1: Infatti credo
2: temperatura
1: che
2: Milano.
1: stamattina appena finiamo la nostra telefonata, me ne andrò dritta al mare,
0: Senza palestra,
1: in
0: giustamente.
1: acqua, senza palestra oggi perché non si riesce, anche la settimana scorsa non ci sono andata perché c'è troppo caldo, poi si suda e se con il condizionatore non va bene. E quindi vado a fare una bella nuotata e faccio prima. Poi di prima mattina è bellissimo perché il mare è molto pulito, molto trasparente, bellissimo. e quindi risolviamo così, senza palestra, con attività in acqua.
0: Bene, allora, quindi stamattina niente palestra.
2: No, noi abbiamo 26 gradi e massima prevista 34
0: oggi. In questo momento dice che sta piovendo, però io sono andato.
2: Noi siamo esenti.
1: Allora sì.
0: Piove, ma non piove poi alla fine. E allora arriva Una vita in vacanza allo Stato sociale.

0: Una vita in vacanza.
1: Non so, esatto, non... si potesse fare, vero? Sarebbe meraviglioso.
0: Vabbè.
1: Oddio, io mi annoierei forse.
0: Quando uno è in pensione, in fondo fa una vita in vacanza.
1: Vabbè. Diciamo che quando uno è in pensione, Giuseppe, fa anche tanti hobby, fa anche tante robe, insomma.
0: Appunto, uno si cerca qualcosa da fare, altrimenti veramente non sa cosa fare, vedi bene, se non...
1: Sì, in effetti per come sono io mi annoierei tantissimo, però insomma...
0: Però avresti uno stipendio sicuro e faresti altre cose.
1: Bello, ecco. Bello, bello.
0: Bene, sono le 5:25, capitano c'è, fuori c'è qualche goccia, cioè Alexa gli dice che sta piovendo, però in realtà almeno qui a Milano non piove. Sono andato direttamente fuori e non sta piovendo.
2: Ma pure l'altra volta a Milano fece, ti ricordi, sentimmo quella grandinata, ruppe le macchine, sì. Ma qui non fece un po', niente, zero.
0: Sì, è proprio.
2: Ma noi siamo perché noi siamo in una zona che diciamo, come si chiama? Abbiamo i protettori.
0: Chi sono questi protettori?
2: Non lo sappiamo, noi abbiamo protettori perché noi abbiamo avuto tante mazzate, allora noi ce li abbiamo ma non li sappiamo.
0: Ma no, guarda che tre anni fa addirittura qui a me è arrivata l'acqua nel lampadario. Quindi quando...
2: Vabbè, ma te era un problema di casa tua.
0: Vabbè, però è arrivata l'acqua nel lampadario.
2: È perché tu non ti piacciono l'acquario, diciamo te lo facciamo noi un bel acquario lampadario.
0: Non ci fa.
2: Sono idea, sai? Acquari lampadari, non si sa mai dove metterli.
0: Ecco. E allora, cosa pensate della finale del campionato mondiale? Spagna-Argentina.
1: Era quello che io speravo.
0: Comunque è una lingua spagnola.
1: Io sono contentissima di questa finale perché sono le due squadre che amo di più, le due nazioni che amo di più, quindi insomma spero però fino in fondo diciamo che, perché vabbè io me l'ho sempre detto che c'ero nel cuore la Spagna, quindi faccio il tifo per la Spagna, però diciamo che
0: se vince
1: già
0: l'Argentina,
1: sono contentissima insomma anche se vince l'Argentina perché sono insomma... due luoghi che amo e due situazioni che

0: quell'arbitro somalo che quando è arrivato in America, dopo 12 ore di interrogatorio, l'hanno rimandato a casa. Allora, poi c'è il presidente americano che è stato tirato per la giacchetta, ha detto quello non era fallo e gliel'abbiamo levato. Allora, io voglio capire una cosa.
1: La politica.
0: No, è finito il tempo di non dirgli queste cose. A me dalla finale non me ne frega niente più. Io vinca il migliore, sempre vinca il migliore. Sono contento dell'Argentina perché il popolo argentino per il 60-70% è di origine italiana. Mi fa piacere che c'è l'Argentina. La Spagna, noi napoletani siamo legati alla Spagna, abbiamo avuto una dominazione spagnola. Ho detto il lato politico. Però è una vergogna che ogni situazione di sport, tutti zitti, i telecronisti tutti allineati, i telespettatori tutti allineati, capitano pure che si sta allineando ogni tanto, o meno male che mi vengono queste onde ogni tanto, questo vento che mi fa capire certe cose, però è una vergogna. Tu hai sentito condivido, che l'hanno espulso, l'hanno mandato a casa l'arbitro somalo?
1: No,
0: e come mai non si sanno queste cose?
1: Perché le nascondono.
0: E le nascondono, però non è possibile. Il capitano lo sa, io non sono uno a 007, non so niente. Oppure io non so che alle Nazioni Unite l'Italia ratifica certe cose e poi quando le mettiamo nelle leggi fanno solo i cazzi loro. Poi il capitano rompe il cazzo, il capitano è così così. No! Arrestatemi, fate quello che volete, perché io porto sempre la bandiera. Ciro Menotto, quando quelli dicono ma tu, io sa come rispondo, voi siete delle persone che non capite niente, voi state calpestando Silvio Pellico, Ciro Menotti, quell'altro là che non è Mazzini, di tutta l'Europa, quello là. E tutti quanti allineati, poi ce l'hanno col gas, poi ce l'hanno con l'energia elettrica. E oggigiorno poi non ce la facciamo a pagare, tutti zitti e allineati, è una vergogna. Come quest'altro, poi ne parliamo, quello che ha sparato a quello.
1: Sì,
0: non vogliamo parlare? Allora, qua non è il problema, qui non è il problema che stiamo facendo una partita a scacchi, che tu sei seduto, e Giuseppe, tu giochi a scacchi, sei seduto, l'ambiente è favorevole, e tutti quanti possiamo fare i galantoni. Mettiti 70 anni dietro a un bancone e subisci 4 rapine
1: e poi
0: ne parliamo. In più poi ti dico, ammettiamo che io non sparavo a nessuno, mi facevi cacchi miei, dove sta una legge che dice tu che entri là dentro e la moglie moriva per infarto, io dovevo fare una causa a quello?
1: Certo.
0: Allora, per cortesia, è uno stato di diritto, cerchiamo di le persone che si pigliano le responsabilità. Io non mi candido a fare l'onorevole, io non mi candido a niente e non voglio fare niente, perché può darsi non ho l'abilità di tenere la rotta per tanto tempo. Io quando facevo il comandante tenevo la rotta, ma per un tempo di 4 mesi, 5 mesi, poi mi dovevano mandare a casa. È tecnicamente provato che tu non puoi tenere la rotta per tanto tempo. Io so che alcune cose mi faccio influenzare, allora non mi espongo in certe cose, però è mio dovere, se il faro è spento io lo devo dire.
1: Certo. Okay?
0: Allora i mondiali di calcio, per cortesia, vinca il migliore, ma è stata la vergogna di tutti voi. Come Sinner lo dico sempre, sarà pure una brava persona, non c'entra niente questo, ma non esiste che uno che si prende si prende i benefici e poi se li gioca per te. Allora facciamo un esempio pratico, ci sono gli esempi da fare, dici tu forse ce l'hai con quello o con quell'altro. Se io metto una firma nell'esercito italiano in marina, mi impongono di un certo tempo nella durata della mia firma?
1: Sì.
0: E perché secondo te nasce questa cosa?
1: Perché comunque,
0: perché se io devo investire su di te, devo dare un brevetto di portare una nave, ti devo dare un brevetto di portare un aereo o qualsiasi cosa che serve, devo avere pure il tempo che devo stare tranquillo che io ho coperto questa mia necessità, giusto o no?
1: Certo.
0: E allora per quale motivo negli altri campi chi mette piede in Italia senza aver fatto un sacrificio?

0: si deve prendere i benefici e chi invece nasce in Italia se li porta all'estero.
1: Ecco.
0: Allora questo grande signore, che anche se un solo mi ha, si fa un accordo, si fa una formula, ok? Dice che capita, c'è un cretino che ieri mi ha detto questo. Ha detto, capita, io vorrei venire a te. No, signore, lei prima di dire questo mi dovrebbe fare una domanda. Come mai lei dice questo? Lei ha dato già dimostrazioni di quello che dice. Sì, grande cretino. Il comandante poteva andarlo a fare anche sulle bandiere estere. Quando la bandiera estera, ok? Io non pago tasse in Italia se faccio 6 mesi un giorno. Il capitano Donofrio ha navigato sempre col tricolore. E ho girato sul tricolore.
1: Certo.
0: Perciò gli altri che mi vengono a rompere le palle a me, scusate i temi perché io sono focoso nelle mie cose. Perciò io posso dire queste cose. E il patatano è grande, perché se io non facevo anche la bandiera italiana, forse tanti diritti oggi io non li potevo esercitare.
1: Certo.
0: Ma quello non l'avevo manco capito, l'ho capito in secondo momento. Ma io ci tenevo alla dignità del nostro tricolore. E questo andava avanti, cioè sono quelle cose che tu capisci o le fai. Allora quando parliamo di queste cose, quando parliamo di altri che si attaccano alle sedie e mettono gli occhi nel loro statuto, luccicano diritti e leggi, quelli sono il fine, non il mezzo che devono fare le cose, noi ne sappiamo qualcosa. Non voglio andare nel particolare perché non abbiamo la controparte. Allora io parlo in senso generale. Però tutti quanti, se abbiamo, non sono i genitori che non sanno fare i genitori, non è la scuola che non sa fare i professori, non si ha il capitano che non sa fare il capitano, è tutto l'insieme delle cose. Cominciamo anche noi, una noce non fa rumore, sono d'accordo, però il capitano non sa perché è pittissione nel faccino, ma non perché sono un esempio, perché il patatano mi ha fatto così. Però non spegniamo quel piccola luce che abbiamo dentro di noi. E ora mettiamo la musica.
2: Per Bacco io ti metterei un diavolo in me, capitano.
1: Un diavolo in
0: me. A me una volta non ho avuto il coraggio di salire pirata a bordo. Oh. Ho dei pirati a bordo, sai quanti dei pirati? Non me parliamo, non me parliamo. Fuggirono e io ero un cretino, però tenevo 20 anni, 22 anni, mi ricordo. Fuggire nei pirati, uno piace te a mare.
2: Zucchero, ecco così un po' lo spegniamo questo diavolo, ci addolciamo.
0: No, mi giro le scatole a me quando quelli dicono sono stati dei bei mondiali.
2: Hai detto sante verità.
0: Vergognatevi.
2: Anche se in modo caliente hai detto sante parole.
0: Ma non ho capito, l'arbitro va là, tu manda a casa perché sta nella lista. Ma quello perché ha messo gli uffici, sapete perché? Perché poi il capitano va a indagare. Sapete dove stanno gli uffici della FIFA in America?
2: No, nella dove sono?
1: No, io stavo cercando il brano, quindi non stavo seguendo.
0: Nella torre di Trump. Allora, il capitano sa, purtroppo non lo so. Ci devo piacere. Oggi il capitano dà fastidio, il capitano non ragiona, il capitano mi si fa una statua, ma no perché sono bravo, perché perlomeno dice questo, dice cose, ma le prova.
2: Perché il coraggio, mi dovete contattare.
0: Cina è brutta, ma mi portate la fotografia, è bello, dice questo, come dici le bugie, capitano. Mi potete dire tutto, dice quello non sa ragionare, quello è cretino, ma me lo dovete giustificare, me lo dovete dire il perché. A me piace il perché. Io dicevo il perché, voglio sapere il perché, non il come e il quando, il perché.

0: Un diavolo in me, ma non abbiamo sentito Dennis, vero? Non è che abbiamo sentito già...
1: Mi si è chiamato Dennis.
0: Sì, sì, ha mandato un messaggio.
1: Ma sta fresco lui lì, chissà.
0: Ma non lo so, sentiamo se ce lo dice nel messaggio, se sta fresco.
1: Quando lo sentirai, domanda.
0: No, adesso sentiamo.
1: Ma stai fresco?
0: Allora, vediamo un po', perché non si sente però... Eppure c'era.
2: Allora vediamo un po' perché non si sente. Però si spazio.
1: Sente, Giuseppe, cambia orecchio.
2: Torna alle chat. 48 chat non lette.
0: No, no, sempre.
2: Torna alle chat. Altro pulsante.
0: Addirittura
2: del... Metai. Messaggio. Sante. Tranquillo, Giuseppe. Mani esultate. Dennis amica radio voce. Messaggio vocale. Durata. Componi messaggio. Allora vediamo. Componi messaggio. Allora vai al messaggio più recente. Pulsante. Vai al messaggio più recente. Messaggio vocale. Durata. 1 minuto e 6 secondi. 16 luglio alle ore 21:31.
0: Eccolo qua. Questa è
3: registrazione bloccata.
0: Eccolo qua. Dennis.
4: Eccomi, buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone al grande Giuseppe, buongiorno Giuseppe, e saluto tutti i tuoi ascoltatori naturalmente che seguono questo tuo bel programma che fai ogni mattina, e saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme, dal primo all'ultimo. E oggi ti vorrei richiedere il brano dei The Colors che si intitola Rolling Stones. Bene, ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie.
5: Ciao Dennis.

0: dei Rolling Stones, il brano che ha scelto il nostro Dennis.
1: Dennis, ciao Dennis, grazie per la tua presenza costante.
0: Rolling Stones. Che tra l'altro hanno fatto un brano proprio in questi giorni, mi pare.
2: Sì. Non l'hanno nominato però questo.
0: No, questo no. Allora, dunque, siamo verso le 6 quasi, sono le...
2: Abbiamo messo le forche caudine del...
1: Sono le 5.46.
0: Ma allora, dunque, Gina, il tuo brano che fa?
1: Il mio brano si sta rafforzando. Sta quasi in chiusura. Nel senso che deve essere mixato adesso e masterizzato, e poi sarà fuori e poi mi dirai. Magari vediamo un po' se fra qualche, insomma, una settimana o due facciamo una piccola spoilerata. Vediamo.
2: Vabbè, il titolo non
1: si vediamo, si vediamo.
0: Il titolo, dice il capitano.
1: Marie si chiamerà.
0: Come?
1: Maria. In francese, esatto.
2: Okay, sì, in francese, mamma mia, ma lo trovo a tutte le parti.
1: No. Non ti piace il francese, io invece sto dedicando un progetto bellissimo.
2: Il francese non mi piace, invece ultimamente...
1: E invece la lingua francese, sai capitano, è molto musicale, infatti diciamo che...
2: Io non capisco niente di musica, io mi trovo in questa radio, non so manco io perché, di musica mi piace ascoltare, mi fa sognare, girando il mondo mi piaceva, sì. Ma se mi dovete parlare di musica, la doppia, la tripla, la quadrupla, infatti una cosa che ho capito però, che io devo ascoltare la musica e basta. Non bisogna andare a vedere la vita di quello che canta, che fa, che non fa, perché poi ti leva tutto l'immaginario della musica che tu hai ascoltato. Questo l'ho capito anche con gli attori, con i personaggi famosi. Meglio non sapere la loro. Invece oggigiorno si ricerca più quello che loro fanno dietro alle quinte, che quello che fanno, e ti leva proprio il sogno, no? Tu vedi uno che canta bello, ti fa sognare, che te di l'amore, no? O quello accira agenda.
0: Gina Palmieri, cosa ascoltiamo di Gina Palmieri?
1: Se no, diciamo, ascoltiamo come... Vivere, dai, ascoltiamo Vivere, che da un po' che non la sentiamo, che è un brano carino, ben arrangiato, c'ha delle belle chitarre.
2: Giuseppe, fatto l'assicurazione al monopattino?
0: Proprio io.
2: È obbligatoria, Giuseppe, deve mettere, fare l'assicurazione, avere la targa,
0: Adesso vado a comprare. Prima lo compro il monopattino e poi faccio l'assicurazione.
1: Ecco, bravo, proprio. Lo compri comprensivo di assicurazione.
0: Sì.
2: E lo dobbiamo mettere davanti ai marciapiedi, davanti ai muri.
0: A tutte le parti, sì. Arriva a vivere.
2: I percorsi tattili, specialmente salite e scendete dagli scivoli.
0: Sì,
2: mi raccomando, radar e tutti i motorini.
0: Vicino ai muri.
2: Eppure mi arresteranno a me.
0: Ma vivere. Vivere.
2: Sì.

0: E sono così le 5.52, ragazzi, siamo già verso le
1: 5.52 sul meridiano di
2: questa mattina. È volata,
0: siccome ogni volata. Giorno vola,
2: volata,
1: volare.
0: E alle,
2: l'ho cantata l'altra sera, ho fatto un concerto con l'orchestra.
1: Senti, una curiosità,
2: abbiamo fatto un omaggio alla grande musica italiana, c'era anche
1: voglio fare il nostro modugno all'artista Gina. Allora, tutti gli artisti di solito hanno un rito, no? Quando vanno, cantano in pubblico evento importante. Qual è il tuo rito?
0: Qual è il tuo rito?
2: Il mio rito è dormire il pomeriggio nel concerto, perché no, devo riposare, perché mi sveglio presto, faccio tante cose, allora di rito...
1: Anche se non lo fa, lo penso. Rito.
2: No, un rito scaramantico, non sono scaramantica, e quindi cerco soltanto di rispettare delle buone norme che tengono l'igiene vocale a posto, che è quella di riposare qualche ora in più, quella di bere tanta acqua, di idratare le mie corde vocali,
0: ecco.
2: E poi scaldare bene la voce con dei miei vocalizzi e
1: come
2: via.
1: Come look, come cosa preferisci qualcosa, no? O è così tutto al momento?
0: Il look,
2: io solo dipende dal concerto che faccio. Se faccio un concerto lirico con l'orchestra, è chiaro che insomma si va sull'elegantino, insomma si sta un po' più in tema con il repertorio. Se faccio un concerto jazz o un concerto pop, ci vado anche chiaramente in jeans e camicia, in jeans e maglietta, oppure insomma metto una cosa più, così dipende dalla stagione.
0: A seconda del pubblico, ecco, appunto.
2: Esatto. Dipende dal genere che faccio, anche dal repertorio che canto molte volte.
0: Ecco, tu soffri molto.
1: Giuseppe, tu che quando vai in onda, qual è il tuo rito? Qual è il tuo rito?
0: Quando vado in onda.
1: Dici, speriamo che Spinotto funzioni.
0: Sì, quello capita sempre, che certe volte l'altra mattina. Quando è stato? Siamo stati bloccati perché è mancata la rete fino alle 6:15.
1: Sì, non ci abbiamo avuto l'internet.
0: A Milano, ecco. E invece l'altro ieri sera, a un certo punto si era staccata la corrente, mancava la corrente. A Milano
1: non c'era internet, pure io a casa non c'era internet.
0: No,
1: è vero, perché nel palazzo c'era anch'io.
0: No, l'altro ieri è mancata proprio la corrente per 2 ore. Tanto che abbiamo chiamato, dice no, è un guasto. Dico, ma io pensavo, sono andato a guardare il mio contatore. Dico, ma che è successo? Non riesco, abitando da solo, non vedo una luce, non vedo niente. Dico, che caspita. Però mi ha detto, guarda, ci sono alcuni palazzi che sono alimentati e il tuo no. Quindi,
1: perché noi siamo un palazzo storico, noi
0: quindi
1: dobbiamo vivere tutto sulla nostra pelle, perché è un palazzo storico, dobbiamo portare i segni del tempo.
0: Lo sapevate,
1: tutti quanti mi chiedono sempre, ma perché questi marinai portano sempre i tatuaggi, lo sapete la storia perché portano i tatuaggi?
2: È vero, anche io me lo sono sempre chiesto.
1: Io però non ce l'ho tatuaggi,
2: Bravo, io
1: sono capitano. No, questa storia del tatuaggio, sa come nasce? Perché c'era l'usanza, diciamo, di fare un tatuaggio ogni partenza che tu fai particolare.
2: Ecco.
1: Prima di imbarcare, erano anni, mina come mo. Allora si faceva questo tatuaggio perché poi al ritorno ne facevi un altro.
0: Ah.
1: Hai capito? Uno quando partivi, uno quando arrivavi lì,
0: sì,
1: e un altro quando tornavi a casa. Cioè un viaggio dove avevi
0: tre tatuaggi.
1: Allora, nel nome, i tatuaggi dovevano essere sempre dispari, perché se non erano dispari significa che c'era qualcosa che non andava. Tu sei andato a cacchennava che affondata. Era un modo di distinguere per far vedere che dove vado io, capito, torno sempre a casa, oppure tutto va liscio. Era un modo, poi capite, era un modo di vanto, un modo come, non lo so, come perché allora mi dettavano i libretti di navigazione che tu certificavi tutte le cose, capito? No?
0: Certo.
1: Poi logicamente la gente era un po' più seria, non è che si faceva un tatuaggio solo
0: adesso,
1: a fare che era tornata a casa.
0: Ah, quindi questa è la storia.
1: E questa era la storia dei dei marinai, perché non erano i carcerati, quello è successo dopo. Mm-hmm. Ma i marinai facevano il tatuaggio, era un rito che si faceva quando tu
2: capitano partivi, ma ti ricordi il personaggio meta, di Popeye, Braccio di Ferro?
1: Braccio di Ferro,
2: il marinaio. Però, sì, il suo simbolo era proprio tatuato. L'ancora tatuata sul braccio.
1: Bicipito, bicipito.
0: Bene, ora tripla o saltiamo oggi perché siamo in ritardo, deve partire la trasmissione.
2: Siamo in ritardissimo, sono e 57.
1: Vabbè, risparmiamo la
2: risparmiatemela stamattina, sì, dai.
1: Mettiamo
2: sì.
1: una canzone, Giuseppe? Mettiamo Siento. Sorry. Allora, sapete perché questa canzone cosa vuole testimoniare?
0: Cosa vuol dire? Siento,
1: questa,
0: sorry,
1: questa
0: lo sento.
1: Canzone perché quando le parole da sole non bastano se manca il coraggio di comunicare davvero. Questo si può riassumere il senso di questa canzone. Capito? Troppe parole non portano a niente, ma la cosa più importante, se tu non hai voglia di comunicare, non comunicherà mai.
0: Bene, allora pinguini tattici nucleari.
1: Sì, bravi, bravi questi pinguini, bravi.
2: Sì, anche a me piacciono molto. Un applauso.
0: Sorry, lo sento, pinguini tattici nucleari. Allora, eccolo qua. Allora, ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao, ragazzi.
2: Arrivederci, buon fine settimana, amici radioascoltatori. Un abbraccio a Giuseppe, un abbraccio al capitano. Ciao.
1: Allenatevi.

0: 20 di sera, 20 con Marco e 20 con Nartico.
1: Grazie, grazie dell'intervista che hai accettato. Buonasera Nartico, sei in diretta nazionale sia su 100 Radio. Grazie, nel nostro salotto radiofonico.
0: Eh sì, purtroppo radiofonico,
2: buonasera,
0: sì.
2: Buonasera, che bello essere qui con voi, insomma.
1: Benvenuto.
0: E allora ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Nartico, 320 19 78 490. 320 19 78 490, io farò da filtro e invece le domande e i filtri li farà il nostro Marco con Nartico, e poi se ho qualcosa anche da chiedere io lo farò anche io. E allora benvenuto Nartico, abbiamo 20 minuti insieme, già non facciamoli passare perché sono 20-20, e allora andiamo con Nartico e Marco.
1: Benvenuto Nartico, grazie.
2: Grazie a te Marco, che bello. Poi percepisco un'atmosfera familiare, quindi questo mi piace tanto.
1: Questa da oggi è diventata casa tua. Queste 100 radio che si uniscono per te da venerdì mattina manderanno registrato fino a lunedì mattina come se fosse una diretta. Ora sei in diretta, ma per parecchi giorni la tua intervista verrà mandata in onda per le 100 radio che collaborano con noi direttamente da questo link, quindi dal sud Italia fino al nord, fino a Milano.
2: Bellissimo, una grande famiglia, quindi sono contento, grazie per questa accoglienza in casa vostra.
0: Bene,
1: grazie a te.
0: Ma andiamo con le domande perché il tempo
1: allora
0: passa.
1: La prima domanda che voglio farti: cosa significa Nartico?
2: Nartico è un messaggio che volevo dare diretto, proprio come quello che cerco di dare ogni giorno con le mie canzoni, con i miei testi. Ho sempre percepito la musica come uno strumento per sentire di più, ho sempre percepito una distanza, un gap tra quello che vivo e quello che effettivamente sento, quindi la musica mi ha sempre aiutato e volevo fosse all'interno del mio nome, proprio identitario, quindi io mi chiamo Nicolò, in realtà l'anagrafe, quindi ho scelto di tenere sia Nicolò, il mio vero nome, che la cosa che mi fa stare bene, quindi la musica, l'arte, quindi alla fine da questa crasi è venuto fuori in Artico.
1: Allora, la seconda domanda che voglio farti, a parte che hai un nome speciale, che è Nicolò, quindi meriti altrettanto successo come quel Nicolò che conosciamo. La seconda domanda che voglio farti: come è iniziata la tua carriera?
2: Intanto sì, io sono un grande fan, tra l'altro, di quel Nicolò lì, quindi ti ringrazio molto anche solo per l'accostamento di pensiero. E io ho iniziato in realtà come autore, non avevo velleità di stare davanti alle telecamere o sul palco, ho iniziato proprio come autore scrivendo le mie prime canzoni da adolescente e mettendoci prima la penna che la faccia. E la prima canzone che ho pubblicato come autore è stato un brano per i Camaleonti, quindi puoi immaginare una grandissima fortuna per me, anche tanta benzina per quello che volevo fare, e quindi poi ho continuato a scrivere come autore nei miei 20 anni, diciamo, e quindi può affiancare alla penna anche la mia voce, il mio viso, insomma, e tutto il mio corpo, quindi mi ci sono messo con tutte le scarpe, diciamo.
1: Ma volevo chiederti, a parte Giuseppe, tu lo sai che questo ragazzo giovane, nato come autore, lui ha scritto canzoni per i Camaleonti e Bobby Solo, quindi lui ha avuto l'onore di lavorare con loro.
0: Sì.
1: E volevo sapere se mi descrivi le tue emozioni mentre hai lavorato con loro, come loro ti hanno accolto? Cioè Bobby Solo e i Camaleonti, come ti hanno accolto?
2: Allora, devo dire che per me sono state due emozioni diverse, ma altrettanto forti, perché i Camaleonti in particolare io li ho conosciuti semplicemente durante un pitch, nel senso che loro stavano scegliendo dei brani, e tra tanti brani che gli erano stati proposti loro hanno selezionato proprio il mio e l'hanno inserito nel disco. E poi la sensazione bella è quella di sentire i loro pareri tecnici, professionali, a un ragazzo che poi sono io, anche sulla messa, diciamo, in pratica a terra di questo brano, perché poi loro facevano il disco in giro per l'Italia, facevano i singoli televisivamente in TV e vedevano che comunque questa canzone che avevo scritto per loro, Un uomo libero che si chiama,
0: appunto, quello volevo sapere, l'hai detto tu direttamente, come si chiamerà mai questo brano, Un uomo libero dei Camaleonti?
2: Esatto, Un uomo libero andava bene, quindi gliela chiedevano più degli altri pezzi che facevano in quel momento lì, e quindi questa cosa qui è stato un grandissimo onore, e sentirlo raccontato da loro è stato bellissimo. Poi Bobby in altre salse mi ha praticamente ogni volta che passo del tempo con lui, con Bobby Solo, è un'enciclopedia, perché ti racconta aneddoti. Eravamo quella volta io, Johnny, insomma, se escono fuori io, Johnny Morandi, vari nomi di personaggi, proprio come nelle barzellette, solo che sono aneddoti veri di vita vissuta da un grande professionista.
0: Ecco.
1: Come ti senti quando riascolti canzoni?

0: che tu hai scritto, che emozioni ti dà questa cosa?
1: Sicuramente ti fa tuffare, mi fa tuffare in un mondo parallelo, rivivo le sensazioni, ma con ogni canzone, sia del mio percorso che percorso autorale, le sensazioni di quando le ho scritte, e in particolare quando si scrive per autori, almeno questo mi accade personalmente, si cerca sempre di entrare un po' in empatia con la voce che poi andrà a interpretare, se sia già il destinatario. Quindi mi ricordo tutto il processo che ho fatto nella costruzione di un po' come fa l'attore, no? Che cerca di entrare in una storia e cerca di viverla per sé, e io ho fatto così e continuo a fare così. È una cosa che mi permette di esprimere altre sensazioni rispetto a quelle che esprimo col mio percorso cantautorale, quindi mi fa sentire vivo allo stesso modo.
0: Voglio farti due domande simili, e una è: la tua famiglia cosa ne pensa di questo tuo successo nello spettacolo, nella musica, o questi personaggi che lavori con loro? Cioè, sono felici, approvano quello che tu fai? Perché tante persone non pensano che lo spettacolo sia difficile, preferiscono un lavoro, capito, comune. Ma la tua famiglia cosa ne pensa?
1: Sì, io sono stato sin da piccolo super fortunato, perché ho scelto appunto da adolescente questa strada qui e l'ho inseguita con tutta la forza che avevo, con tutta la forza che ho, sto continuando a fare, e loro sono sempre stati i primi fan, i primi supporter di questo mio mondo, per cui ogni data che riuscivano anche vicina dal vivo erano in prima fila, ogni il primo like, il primo commento erano sempre loro, per cui un grande supporto, e questo credo che sia la cosa più bella che mi potesse accadere, che insomma le persone che mi vogliono bene mi continuino a credere in me e in quello che faccio.
2: E anche a incoraggiare a fare, perché si sa che la vita non è tutta rose e fiori, ci sono anche le spine ogni tanto, e quindi avere dei supporti che ti dicono vai avanti, ci siamo noi vicino, è importante sia da parte del pubblico sia da parte dei propri familiari, vero?
1: Esattamente così, ma per tutte le strade, dal fare il pompiere fino a,
2: certo,
1: a qualsiasi altro lavoro, è importante proprio a prescindere, è il bene più importante.
0: Questo tuo successo, come lo vivi giornalmente? Come lo convivi? Cioè, la mattina come ti svegli? Cosa pensi? Progetti nuove canzoni? Vuoi di più? Sei contento di quello che fai? Cioè, il tuo risveglio com'è? Scrivi la notte? Raccontami di questo, mi piacerebbe sentire le tue cose, i tuoi più segreti.
1: Allora, io devo dire che effettivamente è una sensazione un po' particolare, perché sento da un lato la responsabilità e quindi il peso di quello che faccio in qualche frangente. Per esempio, da settembre, come è stato l'anno scorso, sarò tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 2 nel programma di Pierluigi Diaco, Bella Ma. E quindi sento in qualche modo, no, anche la responsabilità, il peso delle mie parole, di quello che dico. Quando si arriva a una platea importante è sempre così. Stessa cosa vale per i social, percepisco ci siano persone che mi seguono sui miei profili, che, per cui magari io sia un riferimento o in qualche modo che possano essere indirizzati da me. Quindi sento tanta responsabilità e tanto anche affetto per queste persone che fanno praticamente parte ormai della mia famiglia da anni, sono amici alcuni addirittura, quindi sono veramente contento. E d'altro canto, questo qui è, oltre alla responsabilità, c'è in qualche modo un orgoglio per questo, ma anche un peso appunto nel dire ok, c'è qualcuno che crede in me, quindi questo è bellissimo, ma ci sono anche delle aspettative da rispettare. Quindi ogni mattina, ogni sera, come dicevi te, io scrivo principalmente di notte quando posso, con gli orari lavorativi in Rai o altro, però cerco di rispettare sia me stesso nei miei momenti, nei miei spazi, che il lavoro che amo, che il lavoro che ho scelto. Quindi è un equilibrio in cui bisogna guadagnare un po' di terreno tutti i giorni, perché come in tutti i lavori, come in tutte le vite, c'è sempre una parte che tira un po' più dell'altra, che bisogna equilibrare bene.
0: Voglio farti una domanda multipla. Allora, cosa chiedi a te stesso per il tuo futuro? Cosa ti aspetti per il tuo futuro?
1: Allora, io chiedo a me stesso ogni giorno veramente di non pretendere troppo da me, perché ho questa propensione, come ce l'abbiamo in tanti, di guardare sempre avanti, ma molto molto in avanti, cioè lanciare sempre l'asticella più in alto possibile e questo non ci permette di goderci quello che viviamo nel presente, quindi di viverci un pochino più il presente. Parlo ai Nicolò, insomma, a me e a quello del futuro, di viverci un pochino più il momento e di pretendere un po' di meno, e invece quello che desidererei per il futuro è riuscire a fare quello che faccio oggi, mettendo piccoli pezzetti in più giornalmente, quindi avendo sempre piccoli spazi in più, piccole opportunità, sempre a piccoli passi, con la gentilezza, rimanendo quello che sono sempre stato, con i valori che mi contraddistinguono. Ecco, questa per me è una cosa fondamentale, quindi se non c'è quello preferisco non avere niente, insomma, preferisco rimanere me stesso come sono, ecco, tutto qua.
0: Beh, l'umiltà ti porterà avanti nel futuro, perché l'umiltà porta avanti, e complimenti. Io volevo chiederti, ho visto quei spezzoni dove tanti programmi, come Bruno Vespa, ma tanti, come tu sai, tutti chiedono Nartico, chi è Nartico? Perché tutti parlano di te? Notturni, giornalieri, pomeridiani, tutti questi presentatori famosi chiedono di te e parlano di te, perché?
1: Guarda, è sicuramente una grande fortuna, perché mi sono trovato in un momento, questo è un momento super positivo, in cui ho la possibilità di fare varie ospitate, la prima volta che ho fatto televisivamente collaborazioni o altro, sono potuto stare subito sulla televisione nazionale, quindi in Rai, partendo da, mi ricordo la prima ospitata che ho fatto io televisivamente è stata Propaganda Live, quindi sulla 7, da Diego Bianchi, per cui sono state da lì in poi sono arrivati tanti inviti diversi, e sono contento di aver portato la mia musica e continuare a portarla in una platea così grande. Come dicevamo prima, c'è sempre un po' di diciamo in amicizia un po' di strizza, perché ti accorgi che arrivi a tante persone tanto diverse anche, no, da te, e diverse tra loro, quindi c'è sempre un messaggio che deve essere in qualche modo trasversale, e io cerco sempre di mandarlo più positivo possibile, poi spero che sia compreso il più possibile.
0: Allora, entriamo nel caldo della serata. Questa domanda me la sono tenuta a metà dell'intervista. Io, come tutti quanti, comunque sono un po' più grandi di te, perché sono giovane, siamo cresciuti tutti quanti con le canzoni di Lucio Battisti, di Mogol, e quindi per noi sono la punta di diamante della musica italiana. Come c'erano nella vecchia storia, c'erano quelle vecchie canzoni, non so, ti ricordi, c'erano le cassette, una volta si vendevano la musica italiana, no? E quindi vorrei parlare della tua partecipazione importante che ha segnato sicuramente la tua carriera, perché hai lavorato, sei stato al fianco del grande Mogol. Tu hai cantato a fianco a Mogol e Il cielo in una stanza. Quindi vorrei che mi racconti di questa esperienza che tu hai avuto a fianco al grande Mogol. Mi raccontassi di lui.
1: Sì, è stato un momento per me importantissimo, emozionante, io emozionatissimo. Ci sono arrivato per piccoli step, in realtà. È stato il giorno della scomparsa di Gino Paoli, quindi anche un giorno per noi amanti della musica molto triste, no? Io sono cresciuto con i cantautori, li ho studiati a Bologna, al Dams, me ne sono proprio innamorato, quindi per me è stato tanto quello lì un giorno particolare, e nel pomeriggio è arrivata la richiesta dalla Rai, io ero con gli altri del cast a Bellamà, con Pierluigi Diaco, è arrivata la richiesta della Rai di fare uno speciale per proprio per Gino, e sapevamo che la sera ci sarebbe stato Mogol, alcuni ospiti, insomma un piccolo speciale della Rai, su Rai 2, e mi è stato chiesto di interpretare questo brano proprio da Piggi, da Pierluigi. Devo dire che arrivato lì ero veramente senza parole, perché Mogol l'ho conosciuto tramite i suoi lavori e in tutte le salse, l'ho amato in tantissimi momenti, e quando ti trovi davanti a una persona di questo calibro che per te significa così tanto, è anche difficile muoversi, e poco prima di andare in onda, proprio durante la pubblicità, mi ricordo, insomma, io seduto accanto a Mogol, e Mogol mi accenna, mi chiede quale canzone avrei cantato, gli dico Il cielo in una stanza di Paoli, e lui mi dice questo per me è un giorno tristissimo, perché è scomparso un mio caro amico, ero veramente amico con Gino, quindi sono veramente triste. E devo dire che queste sue parole così sincere, così genuine, un secondo prima di andare in diretta, forse un minuto e mezzo prima della fine della pubblicità, hanno significato così tanto per me che ho cercato di dare tutto quello che avevo nella canzone e cercare di rendere onore il più possibile a Gino Paoli. Quindi questo è stato un po' il mio regalo, lo percepisco veramente come un regalo che Pierluigi Diacomi ha fatto e come uno spazio importantissimo che per me ha significato veramente tanto, quei 3 minuti di canzone, ecco, proprio in chiusura di programma.
0: Infatti io quella canzone l'ho riascoltata forse 100 volte in chiusura di programma, e sei stato bravissimo, l'ho riascoltata veramente tante volte perché sei stato bravissimo. Te l'aspettavi quella chiamata? Cioè, quello è un miracolo, no? Perché hanno scelto, secondo te, perché hanno scelto proprio te? Hai avuto questo dono di cantare a fianco a lui? Perché in Artico?
1: Guarda, è una domanda che mi faccio spesso e cerco sempre di darmi risposte diverse. Forse anche lì c'è il posto giusto, il momento giusto, per farsi trovare pronti, cercare di comunicare con Bella Ma, col programma di PG. Io ho fatto un percorso dall'inizio anno fino alla fine, che ho cercato di tenere più nitido possibile, più limpido possibile, senza costruirmi un personaggio o altro, anche perché non sarei capace. Quindi ho sempre cercato di mostrare la mia sensibilità anche in momenti difficili che mi sono capitati durante l'anno. Io, diciamo, a inizio proprio della trasmissione ho perso mia mamma e non l'ho mai nascosto in trasmissione, quando c'erano momenti di fragilità ho sempre cercato di esporlo, anche per non farlo diventare un mostro, con la musica, con quello che mi piace fare. Quindi questa cosa che è arrivata comunque verso la fine della trasmissione è stato per me un essere in qualche modo riconosciuto nella mia, non so, gentilezza, l'ho percepito così, veramente come un premio, senza parlare di traguardi particolari, semplicemente come un bel gesto che mi è stato fatto per il mio percorso artistico e sicuramente anche personale. Questo, insomma, me lo voglio, lo spero, perché poi la mia musica, la mia persona viaggiano veramente insieme, forse anzi arriva prima la mia persona che la musica, quindi poi le canzoni. Quindi mi sento insomma molto fortunato.
0: Allora, mancano 2 minuti, voglio chiederti, allora, prima cosa, mi dispiace tantissimo per tua madre, perché posso capirti, io ho provato la stessa tua sensazione. E sogni di riempire uno stadio con la tua musica?
1: Assolutamente sì, sogno principalmente di poter sentir cantare con la stessa intensità con cui le canto io le mie canzoni, gli stessi messaggi che cerco di dare con le canzoni. Sogno di sentirle cantate da tante persone, che sia un teatro pieno, che sarebbe insomma proprio il mio sogno principale, ma anche uno stadio non sarebbe per niente male, ecco, per recitare il Niccolò che negli ultimi giorni ha riempito i social e non solo.
0: Proprio quel Niccolò gli chiesero i suoi amici stretti: ci inviterai tutti i sabati a cena se riempirai gli stadi? Io ti chiedo, mi inviterai ai tuoi concerti se li riempirai?
1: assolutamente sì, anche se vuoi una birretta prima e dopo, perché no?
0: Accetto, io accetto quella birretta prima e dopo, perché se berrò quella birretta con te vuol dire che tu riempirai quello stadio e io sarò felice di festeggiarla insieme a te. Manca, purtroppo manca un minuto, è una delle più belle interviste che ho fatto del 2026, e se tu riesci, se tu vuoi, se non sei troppo emozionato, mi piacerebbe canteresti 2 strofe del Cielo in una stanza per Gino Paoli.
1: 20:19:35 Provo assolutamente.
0: Anche per augurarti il meglio per la tua carriera.
1: Grazie, intanto vi ringrazio di cuore, questo è il mio saluto personale. Mi piacerebbe che tutte 100 radio, tutti insieme, la cantassimo un po' insieme, ognuno per conto suo. Fa così, insomma, sicuramente la conoscete.
2: Sì, certo.
1: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi.

0: siamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo.
1: Benissimo, grazie caro.
2: Tutto dal vivo è successo questa sera. Queste 100 radio hanno ascoltato senza autotune, senza niente, un articolo dal vivo, e ci ha regalato questa cosa. E nessun cantante lo fa, quindi ti auguro il meglio della tua carriera. Ti ringrazio che questa sera grazie sei stato con noi. Spero di bermi quella birretta insieme a te nel tuo stadio che riempirai sold out.
1: Grazie Nartico, tante belle cose, torna a trovarci
2: perché ti faremo un'intervista quando riempirai lo stadio,
1: perché tu sei un campione. Ciao.
3: Grazie.
2: Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Nartico, grazie mille. Grazie. Ciao. Complimenti.

0: Ed era la registrazione di mercoledì sera che ascolterete voi qui su Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Cesena App, sul sito giuseppecesena.altervista.org e anche su tutti i nostri, su Alexa, ascolterete fino a lunedì mattina quando torneremo poi in diretta. Quindi se volete riascoltare l'intervista non avete che da risintonizzarvi in questa maniera. Ma adesso è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri 730 Replica, Radio Teramo 730 Replica, Radio Tele Terme Vigliatore TV 730 Replica, Radio Mar Italia in diretta con noi, e le altre radio le legge la nostra Angela Ricciardi. Ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026.

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Turbo Scagliari, vittoria dei Turbo Scagliari per 8-5. La vittoria della Lonessa è stata ottenuta per impossibilità di rimonta all'ottavo inning, mentre nella semifinale tra Fortitudo Bologna Sox e Turbo Scagliari sono giocate tutte le 9 riprese. La finale sarà dunque sabato 18 luglio alle ore 10:30 presso il Sebastiano Chia di Bergamo. Si giocherà tra Leonessa Brescia, campione d'Italia 2025 e squadra di casa, contro i Turbo Scagliari, che saranno la squadra in trasferta. Vi racconteremo come andrà questa partita e quindi chi sarà il campione 2026 nella prossima puntata. Un saluto dal vostro Matteo Comi e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
3: Invia messaggio vocale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore Nicola Nucci. Io sono uno scrittore e uno sceneggiatore, tra le altre cose ho scritto negli ultimi tempi un libro abbastanza famoso dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcana Edizioni e che vi invito a consultare e a leggere, perché no. Molto famoso, è stato anche al primo posto nelle classifiche di libreria universitaria, di Amazon, di Oipli e di altri siti, soprattutto store online, quindi vi invito a consultarlo e a consultare me attraverso gli spazi social, ovvero principalmente su Instagram, Nucci Nicola Nick, o Nicola Nucci Nick appunto, e poi su Twitter, X, Threads, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Quest'oggi parliamo di musica, come facciamo spesso, e parliamo della musica anni 90 e 2000, ovvero della musica che ascoltavo principalmente io in quel periodo. In quel periodo ascoltavo soprattutto due band, i Blu Vertigo e i Subsonica. Erano band che facevano musica alternativa, musica che era un pop rock abbastanza di livello abbastanza alto, perché culturalmente erano delle scelte di nicchia, diciamo. In quel periodo si andava molto ai concerti, si andava anche per curiosità, per conoscere nuove band. Sicuramente attraverso i concerti io ho avuto la possibilità di conoscere i Blu Vertigo nella prima formazione, la più famosa, quella con Morgan, diciamo, alla voce, e Andy principalmente all'arrangiamento e alla chitarra, e poi ho avuto la possibilità di conoscere Samuel e Subsonica. Diciamo che la conoscenza di Subsonica mi ha portato poi a rapportarmi a un'elettronica che in quel momento era principalmente dance elettronica, a rapportarmi con una nuova elettronica appunto che si rifaceva alla musica anni 80, forse anche anni 70, ma che era in questo caso voltata verso il rock. E quindi Subsonica e Blu Vertigo sono state sicuramente band di riferimento poi per il mio percorso, diciamo, di cultore di musica e di esperto di musica. Ascolto tuttora band degli anni 80, 90 e 2000.

0: soprattutto, come saprete probabilmente, la dance, l'elettronica e la musica house degli anni 90 e 2000. Vi faccio un esempio banale: se voi ascoltate o guardate la mia playlist, perché a volte ne faccio su Spotify, c'è la possibilità di ascoltare per esempio i Daft Punk, i Mojo, il progetto Mojo e tante band appunto che fanno della musica principalmente house anni 90 e 2000, però anche band italiane che in questo caso facevano sì musica contaminata tra elettronica, pop e rock. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento sempre qui ad un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci.
1: Buongiorno Elisa e bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
2: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
1: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
2: Signora? Continuiamo con altre date, il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata, era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
2: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
1: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa!
2: Ci sentiamo la prossima volta, arrivederci!
3: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al parco archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio alle 18 le antiche cave romane del parco di Villa Draghi recentemente riportate alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Montevenda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.
4: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: andamento lento, e noi non dobbiamo essere lenti perché qua il tempo corre, e abbiamo Maria Grazia con noi, alla quale apriamo il microfono un attimo. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, qui a Milano piove, speriamo che...
1: No, qui c'è bel tempo.
0: Bene, allora la poesia di oggi...
1: Si intitola Sogno.
0: Sogno, chi è che non sogna? Io pure stamattina mi sono svegliato che sognavo di fare i numeri di telefono, sarà che ne faccio tanti al giorno.
1: Appunto, poi te li sogni pure di notte.
0: Mi sono svegliato che facevo 1, 2, 3, 4 e facevo dei numeri. Bene, allora partiamo con la lettura di questo sogno e poi manderemo un brano di Peppino Di Capri che si intitola Il Sognatore, giustamente, visto che ci ha lasciato una settimana fa. Bene, allora vai pure.
1: Allora. Tu sei l'aurora che annuncia un bel giorno, sei il sole che riscalda il cuore, sei il sorriso che illumina il viso, tu sei il profumo di un fiore che inebria d'amore, sei come quei giorni che rallegrano la vita, sei il domani che dà certezza, tu sei come un bel viaggio che tutti vorrebbero fare. Sei come le perle che vengono coltivate perché acquistino valore. Tu sei la luce della luna e delle stelle che rischiarano la notte. Sei l'alba che spunta e le tenebre fa svanire. Tu sei come un bel sogno da realizzare e per questo, prima di morire, si dovrebbe avverare. Grazie.
0: Grazie, Maria Grazia. Arriva il sognatore di Peppino Di Capri.
1: Okay.
0: Buon ciao, weekend, ciao. A lunedì, ciao Maria Grazia.
1: Ciao. Ciao, ciao.
2: Sono diventato un sognatore per sentirmi meno solo.

0: Peppino Di Capri, il sognatore.
1: Che bello, ci ricordiamo il grande Peppino.
0: Ecco, infatti la signora Maria Grazia ha letto un brano che si intitolava Il Sogno e noi abbiamo abbinato Il Sognatore.
1: Grande personaggio, grande uomo, grande artista.
0: Ecco qua. Allora, abbiamo con noi in questa mattinata, abbiamo niente po' di meno che Damiano dal Vaticano.
2: Buongiorno a Giuseppe.
0: E Eleonora da Montemario.
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno. Abbiamo anche i limoni non ci sono.
3: Buongiorno signore, i limoni.
0: L'abbiamo mandato l'altra mattina, adesso non riusciamo a mandarlo perché è un po' tardi, però qualche altro.
2: L'abbiamo sentita.
0: E allora, qui intanto in sottofondo abbiamo ancora anche champagne di Peppino Di Capri, vabbè,
1: grande, numero uno.
0: Vabbè, nei suoi 86 anni ne ha fatti i brani proprio.
1: Ma sì, suo grande personaggio, grande cantautore.
0: Ecco.
1: Bene, la nostra storia.
0: Allora, noi vi ricordiamo che mercoledì prossimo.
1: Ciao, bello, buongiorno.
0: Mercoledì prossimo alle 20 di sera, intanto che Marco salutava qualcuno che ha detto che è bello, avremo la bellissima Viola Valentino.
1: Sì, abbiamo Viola Valentino, lei è molto come posso dire? È veramente simpatica. Io che la sto conoscendo in privato adesso. Su un altro lato, molto simpatica e
0: molto sveglia,
1: molto precisa.
0: Ecco.
1: E lei se deve avere tutto sotto controllo. Ho notato ieri anche nella chiamata che mi ha fatto ieri, era con degli amici a passeggio.
0: Sì.
1: Lei ha detto: fermatevi tutti, devo parlare con Marco Roma. Fermi tutti.
0: Fermate il mondo, voglio scendere. Allora,
1: simpatia, quindi ci divertiremo
0: bene sicuramente. Allora, mercoledì prossimo Viola Valentino, e invece stamattina a Pontinia cosa si dice?
1: Pontinia secondo me oggi è veramente troppo caldo.
0: Ah, qui invece a Milano c'è stata
1: le
0: 5 una bella
1: erano 27 gradi, è troppo.
0: Qui invece c'è stata una pioggia, anche se ci sono 25-26 gradi lo stesso qui a Milano.
2: Oggi si muore da stamattina. No.
0: Ah, anche al Vaticano.
1: Ho detto che è peggio di oggi, è peggio di ieri.
0: Speriamo di no, dai, speriamo che
1: no. Ti salvi solamente con l'aria condizionata.
2: Oggi c'è bolino rosso.
1: Bolino rosso, cioè ti salvi solamente con l'aria condizionata. Solo con quella. Non è possibile. Cioè.
0: Purtroppo sì, se sei a casa sì, ci vuole l'aria, anche se dopo un po' che ci sei insieme, anche quella sembra calda, la devi mettere sempre più.
1: È vero.
0: Perché all'inizio sì, se tu entri da fuori, ma come c'è fresco qui, dopo ti abitui anche a quell'aria.
2: Dopo ti abitui.
1: Ma poi dipende anche dai tipi di lavoro che fai. C'è tanta gente, diciamo, fortunata perché ha la temperatura perfetta ogni mese dell'anno. Tipo chi lavora in ufficio,
0: certo.
1: È sempre fortunato perché comunque al clima sempre.
2: E chi lavora in ufficio è normale, inverno c'ha l'aria calda e estate c'ha l'aria fresca.
1: Tanti, anche i negozi, per esempio, chi lavora dentro i negozi, così, centri commerciali, le temperature sono perfette.
0: Bene,
1: da quel lato sono fortunati.
0: Siamo verso la fine perché sono le 6:53. Abbiamo ancora un minuto.
1: Anche le cose belle finiscono.
0: Sì. E allora ricordatevi Viola Valentino, lo ricorderemo ancora lunedì, mercoledì
1: sera. Mi stanno
0: sera,
1: facendo qualche proposta, qualche personaggio dello spettacolo.
0: Sì.
1: Infatti Giuseppe non gliel'ho detto ancora, mi ha fatto qualche proposta dicendo: ma perché non facciamo un programma, a volte parliamo dei problemi che abbiamo in Italia, attualità, su tante cose, su violenza sulle donne, su tante cose. E mi hanno chiesto, io gli ho detto il mercoledì no, perché mercoledì è dedicato ai personaggi dello spettacolo.
0: Certo.
1: E di vai fuori tema, mercoledì no. Però ho detto, semmai creiamo un altro giorno,
0: magari.
1: Sempre quei 20 minuti, e perché tanti personaggi dello spettacolo vorrebbero non in testa intervistati, ma parlare dei problemi che abbiamo noi qua. E
0: si
1: quindi
0: può
1: si potrebbe pure fare un altro giorno di intervista. Solo parlando d'attualità, dei problemi che abbiamo noi.
0: Si può
1: sempre
0: fare
1: quei 20 minuti?
0: Volentieri, si potrebbe.
1: Perché tanti me l'hanno chiesto ultimamente. Quindi ho detto, vabbè, dai, mo scegliamo un altro giorno.
0: anche sì, perché purtroppo come orari dobbiamo essere un po' ligi, vediamo
1: sì.
0: Magari vediamo un altro giorno da scegliere. E allora ragazzi sì, siamo a 55, quindi dobbiamo
1: facciamo una prova un giorno, vediamo come va.
0: Allora intanto facciamo partire la sigla, che dite?
1: Sì, pronti?
0: Allora
1: a tre, uno, due, tre, signori e signori, voi là?
2: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, sigla sì, noi ce ne andiamo, vi auguriamo un buon weekend, venerdì, sabato e domenica, ascoltateci in replica, anche se volete riascoltare il nostro Nartico ancora, lo potete riascoltare ogni tre ore, intorno quindi alle 9 adesso, poi eccetera eccetera, 9, 12 eccetera eccetera, fino a lunedì mattina, e niente ragazzi, buon weekend!
1: Buon weekend.
2: Buon weekend. Grazie sempre.
1: Buon weekend.
0: Grazie Damiano, grazie Eleonora, grazie a Marco. Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Non è mai troppo presto, torna lunedì. Ciao.
1: Ciao.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Che noia anche al bar, che noia la sera.
2: La sera a mettersi qui al bar.
3: Che noia anche al bar.
2: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro la metto un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
3: L'infelicità.
2: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera. Non c'è Santivin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che c'è.

0: che noi alla sera la spera a vedersi qui al bar.
1: Che noi qui al bar.
0: In saletta i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

storia ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò una

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto i voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 ore italiane. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il ministro è stato però richiamato da Sergio Mattarella perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato. Ciclismo: Tim Merlier non sbaglia per l'ex campione d'Europa, altra volata da fenomeno nella 12ª tappa del Tour de France 2026. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.

Chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. In primo piano Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E la Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia è invece il commento del centrodestra. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo perché la Cina, ha scandito il presidente, non voleva che io vincessi le elezioni. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Intanto si registra una nuova ondata di raid degli Stati Uniti. E l'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960, Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973, una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forze

di tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa». Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Per lui, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. E la cronaca ci porta in provincia di Torino. Nella tarda serata di ieri a Collegno, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma Darluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.

Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo alla ciclina.

ritmo, Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo alla Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del master plan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

weekend alle porte. Alzate il volume della vostra radio del cuore, sempre collegata con lo studio Fucsia di Setteva.fm e con Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano Almanacca. E mi raccomando, spargete la voce su Facebook. La pagina di Setteva Almanacca è affamata di pollicioni. Lorenzo Olivan scriveva: «Non trema la luce delle stelle, trema il nostro sguardo, sapendo dell'enorme sforzo che questa luce ha realizzato per farsi vedere». La redazione di Setteva.fm non trema con l'UNAS. Chiedete qui in radio come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica. Ti fermo.

0: Se scopro chi ha sporcato le poltrone fucsia di popcorn, ah, sono stata io. Non sono golosa, è la voglia di cinema. Buio in sala. Oggi parliamo di un capolavoro del Novecento, Il Padrino. Un film epico, Marlon Brando straordinario. Sì, con le protesi dentistiche per avere quella mascella da duro e i foglietti in mano ai colleghi su cui leggere il copione che dimenticava sempre. Come non parlare del gatto che teneva in braccio. Francis Ford Coppola vedeva sempre questo dolce vicino nel parcheggio degli studios e così un bel giorno decise di prenderlo e portarlo sul set. Ma il padrino non è solo Brando, il cast è eccezionale. Al Pacino, James Caan, Diane Keaton e Paul Castellano. Attore, sì, ma anche nipote del boss della famiglia Gambino. Nella splendida trilogia Coppola ha voluto con sé anche la giovane figlia Sofia, ora acclamata regista. Era invece reticente sulla partecipazione della sorella, la famosa Adriana di Rocky, ma l'autore Mario Puzo la volle con sé a tutti i costi.
1: Io credo nell'America. L'America fece la mia fortuna. E io crescì la mia figlia come un'americana. E ci dette libertà, ma ci insegnava loro a non disonorare la famiglia.

molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

Lo studio fucsia di Seteva.fm si trasforma ogni giorno in un profumatissimo giardino incantato. La rosa, il fiore romantico per eccellenza, attira e protegge l'amore. Accanto ad un quarzo rosa, lo richiama a noi. In Irlanda si piantano rose in giardino per attirare fatine e folletti a protezione della casa. Le streghette moderne si sbizzarriscono in cucina usando rose commestibili come la rosa canina o quella gallica per preparare infusi e dolci magici e romantici.

Ditemi, ditemi un po', quanto siete golosi? Preferite il dolce, il salato? E siete pasticcioni in cucina? In questa rubrica di Almanacca, essere sbadati e un po' caotici in cucina è un talento. Grandi urla in una cucina francese del secolo scorso. Un giovane apprendista, con la testa tra le nuvole, versò panna bollente nel cioccolato. Ganache, si sentì urlare dallo chef. Ganache, ovvero maldestro, incapace. Ma all'assaggio il cuoco dovette ricredersi e diede il nome ganache a questa scuola.

La settimana sta giungendo al termine, il relax nell'aria, ancor più su le stelle di sette va. Ariete, l'idea di una vacanza ti solletica, inizia a programmare per due. Toro, è il risveglio dei sensi, fai attenzione a non bruciare nessuno, sei esplosivo. Gemelli, attento alle spese di casa, se vuoi andare in vacanza e vuoi, devi risparmiare un po'. Cancro, l'armonia in famiglia ti rende più sereno e forte, sfrutta questa calma per studiare importanti cambiamenti. Leone, hai la solidità e la capacità di fare quegli investimenti che desideri da tempo, una casa nuova, un'auto. Vergine, alcuni problemi si risolveranno più facilmente con l'aiuto della legge, abbi fiducia nel consiglio di una persona in divisa. Bilancia, sii più aperto alle proposte degli amici, accetta un loro invito, torna ad essere il re della festa. Scorpione, si rinforzano i contatti con paesi lontani, anche con l'estero, e nella mente hai già la valigia pronta. Capricorno, ragione e sentimento, il cuore batte forte e la lungimiranza negli affari darà guadagni. Acquario, piccoli dissapori nella coppia, sii più attento al partner. Pesci, il tram tram quotidiano inizia a pesarti, dà spazio alla tua creatività, un corso di pittura, di recitazione potrebbero darti sprint. Musica e libri in questo quotidiano appuntamento di Almanacca. Il grande autore, premio Nobel per la letteratura, Milan Kundera, scriveva in una sua opera che un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok o

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Avete la forchetta in mano? È il momento dei peccati di gola di Almanacca. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, è favolosa, sì, ma forse un po' confusa. Dopo una sfilata a Londra disse ai giornalisti: adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pasta.

0: Mary Wilson Eaton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda su una vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Chi ama il jazz e la musica brasiliana saprà apprezzare l'incontro tra elettronica, drum and bass, jazz e bossa nova che troviamo nel brano firmato Roberto Menescal, il compositore che ha prodotto l'album Garota Moderna, di cui stiamo parlando, dedicato a sua figlia Adriana. Rosalia de Sousa.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Safe Jazz di Angie Calandra, la mia cara amica. Spero che abbiate una buona sera di relax con musica di qualità. Qui Rosalia De Sosa.

per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui pronti a partire, Max Mollica e Dino Super di Gemmano per questo nuovo appuntamento di Spazi. A voi giungano i saluti anche da parte della regia, dallo staff tecnico e dalla redazione di Magilla Spettacoli dall'altra parte del vetro. Siamo pronti a partire anche per oggi, e per oggi abbiamo un ospite particolare, è venuto a trovarci già qualche altra volta e ogni volta che viene ci fa morire da ridere. Chi c'è oggi con noi, Max?
1: Oggi abbiamo in diretta telefonica un grande ritorno su Spazi, sicuramente uno dei più simpatici artisti presenti sul panorama italiano, Davide De Marinis.
2: Ma che presentazione, super, grazie Max.
1: È il minimo, ma grande. Non mi sono sforzato, mi è uscita praticamente così di getto, anche perché effettivamente sei un personaggio molto molto simpatico, è un impatto questo qui, ispiri fiducia, allegria, e poi perché poi nelle tue canzoni racconti questo, ecco, canzoni che praticamente sono positive, le tue canzoni sono sempre positive, e quindi io le sento così e penso anche il pubblico. Siamo qui per parlare dei tuoi ultimi progetti, dei tuoi nuovi singoli, ma iniziamo subito a parlare di questo momento, diciamo, di questo momento transitorio, ecco, e parliamo un attimino come vanno le cose, ecco.
2: Questo momento, un momento di transizione, dove stiamo uscendo da una situazione e stiamo portandoci verso una nuova dimensione, diciamo, vedi, sono più astrale, però insomma mi piace perché l'estate è segno di ripartenza, segno di serate, quindi io sono contento di iniziare a muovermi, a fare le mie serate in giro per l'Italia col mio Mi Sono Rotto Tour. Anzi, contattatemi, scrivetemi proprio anche in privato, perché ci tengo a dirlo a te, Max, che sì, sono sempre io quello che interagisce e parla direttamente alle persone che mi scrivono sui vari social, su Instagram, su Facebook e anche sono su Skype. Su TikTok,
1: Quindi vedete, un impatto diretto, vero, insomma, ecco, la parola giusta è vera.
2: Sì, vero.
1: Quindi
2: vero.
1: È lui, quello che vedete nello schermo, e anche quello che naturalmente è l'artista con cui interagite, è proprio lui al 100%. Quindi si ritorna un attimino sul palco, giusto? Si comincia un po' a girare.
2: Ma sì, c'è bisogno. Poi io vivo, come tutti gli artisti, viviamo le emozioni del palco sempre come la prima volta, quindi per me tornare a cantare dopo un anno e mezzo di chiusura, sai che io sono diventato cantautore di clausura, quindi c'è bisogno di ritornare alla libertà, quindi mi fa piacere riprendere a girare. Mi chiama

0: musica e novità.
1: Su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano c'è Davide De Marinis, gradito ritorno. Allora Davide, abbiamo avuto modo di parlare con te insieme a Cristiana Ciacci per l'uscita del suo libro che parla un po' della sua storia col papà Little Tony, per la quale tu hai anche scritto un brano che poi abbiamo ascoltato all'interno del nostro programma. Oggi invece parliamo di due altre canzoni, una che ascolteremo al termine di questa intervista, l'altra che abbiamo appena ascoltato, che tu hai scritto per Draghetta.
2: Questa canzone è una canzone che ho scritto per la mia amica Draghetta, in arte Roberta Marchetti, che praticamente mi ha raccontato durante una chiacchierata un pochettino la sua vita e mi ha parlato di queste persone, in questo caso uomini, che ha incontrato e che hanno fatto tanto bla bla bla bla blaismo, diciamo, coniato questa parola nuova, cioè quelle persone che parlano tanto e non danno seguito con i fatti alle loro parole, e in questo caso uomini, ahimè, ogni tanto purtroppo noi uomini sbagliamo e facciamo queste cose. Però questa chiacchierata mi ha portato a scrivere questa canzone molto anche ironica, però vera, molto vera, dove parlo di queste donne, di un certo tipo di donna, che è, lei in particolare è bionda, single e indipendente, che sono comunque alla ricerca di un amore e però raccontano un pochettino la loro storia. E mi sembrava una canzone molto azzeccata per lei, e poi allora ho partecipato facendo un feat nel brano, cantando in alcune parti con lei, e abbiamo fatto anche un video molto carino che consiglio di andare a vedere.
3: Molto bene Davide, adesso è giunto il momento di parlare di Stella della Notte, questo ultimo tuo brano che da un po' di tempo sta girando in ogni dove. Ecco, vogliamo sapere cosa ti ha spinto a scrivere questo brano e naturalmente di cosa parla.
2: Beh, guarda, Stella della Notte è nata praticamente in una notte, perché il mio amico Roccaro DJ mi ha mandato questa base meravigliosa e io veramente ero sotto il cielo e con carta e penna e ovviamente la mia immancabile chitarra ho buttato giù un testo molto digetto e poi la base, il suono della che ha questa base mi ha ispirato subito a cantare Luca, Luca, mi stella della notte, Luca, e ho dedicato alle ragazze, alle donne che miss, che partecipano alle sfilate, alla moda, a questo mondo dove comunque piace proprio anche apparire un po' come la stella, e credo che nella ripartenza siamo tutti un pochettino stelle che hanno voglia finalmente di essere notate e illuminare a sua volta, e quindi ho creduto subito nel testo che mi stava nascendo e l'ho lasciato così. Quello che sentite, quello che sentiranno le persone adesso che manderai la canzone, è quello che io ho cantato di getto e che ho scritto subito sul foglio e l'ho bloccato lì, e sono molto soddisfatto e ci credo tanto in questo progetto, perché è una canzone molto istintiva e, come spesso mi capita, ma questa ancora di più.
1: Ok Davide, il tuo ritorno qui su Spazi è qualcosa che ci fa sempre davvero tanto piacere, quindi tu torna a trovarci ogni volta che avrai qualche cosa di bello, di fresco da farci scoprire, da farci ascoltare, e poi tu collabori un po' con tantissime persone, quindi avrai sempre del materiale da proporci e noi siamo qui pronti ad aspettarti per ascoltarlo e per fare quattro chiacchiere con te. Allora, anche per oggi, in dirittura d'arrivo, siamo in chiusura, la linea la cediamo al nostro carissimo Davide De Marinis per i saluti finali e la presentazione del brano.
2: Allora, spazi, spazi, stella della notte, spazi, spazi, stella della notte. Beh, cosa posso aggiungere? Io mi trovo sempre bene quando sono ospitato da te, Max. Un grande saluto anche a Dino, a tutti gli amici di Spazi. Grazie alla Starpoint, Pasquale Mammaro, Francesco Vidoni, che hanno con cui collaboro e lavoro molto bene. E quindi niente, andiamo avanti alla grande, una buona estate a tutti, andiamo a riprenderci quello che ci è stato tolto, e quindi voglio dedicare a tutti gli amici di Spazi la mia nuova canzone Stella della Notte.

tua musica. Scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. E nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Dall'estero, durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. In chiusura lo sport, con il Gran Premio del Belgio, 10° round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per l'FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: I used to think about immature things. You know, like, do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number?

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

cronaca. È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Voltiamo pagina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire e gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025. E con questo è tutto, a più tardi.

0: che tu vedessi me.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre usava il calciometro. Sulla zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni.

Sempre nella serata di ieri ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000, le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania prima della carriera da allenatore. E con questo è tutto, a più tardi!

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore, numero 633 del 1941. Persone, innovazione e mercati. ANFAO fissa le priorità per il futuro. L'Assemblea Generale di ANFAO, tenutasi a Venezia, ha delineato 5 aree strategiche per il futuro dell'occhialeria italiana. Persone, innovazione, mercati, cultura e visione. Questo incontro ha rappresentato un'importante occasione per analizzare le trasformazioni economiche, tecnologiche e geopolitiche che stanno interessando il settore. Belluno cambia luce. Già sostituiti oltre 4.500 lampioni. Il Comune di Belluno, in collaborazione con Edison Next, ha già sostituito oltre 4.500 lampioni nell'ambito di un piano di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica. Il progetto ha superato l'80% della sua realizzazione e mira a ridurre i consumi energetici della rete cittadina di oltre il 75%. Giovani e anziani insieme, SER.SAA, lancia un progetto di cittadinanza attiva. SER.SAA, la società partecipata del Comune di Belluno, ha avviato il progetto Giovani in SERP-SA, insieme per il benessere, la cura e la comunità. L'iniziativa si propone di mettere in contatto diverse generazioni, offrendo ai giovani opportunità di crescita personale e portando nuova energia nelle case di riposo. Trofeo Guarnieri, subito spettacolo in volo, vince il francese Potel. Il 41esimo. Trofeo Guarnieri di parapendio ha avuto inizio con un'eccezionale competizione che ha visto il francese Potel trionfare nella prima task. I partecipanti, tra i migliori piloti internazionali, hanno affrontato un percorso di oltre 60 km, caratterizzato da un alto livello di competitività. Dal vivaio alla Serie C, per Casanova il primo contratto da professionista. Kevin Casanova, giovane attaccante classe 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista con le Dolomiti Bellunesi, dopo aver militato nel settore giovanile della stessa società. Questo traguardo rappresenta un importante passo nella sua carriera e un motivo di orgoglio per la società, impegnata nella valorizzazione dei talenti locali. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

tipo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non da nessuna.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato a Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Verbania, prima della carriera da allenatore. In chiusura il Gran Premio del Belgio, 10° round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime 2 sessioni di prove libere, domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 invece al via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a tagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7-5.
2: Eccoci qua, tutti quanti pronti. No, viene da ridere perché al posto di fare com'è che si fa il gesto del pinocchietto, no? Sai quando non si crede nessuno. Sgangheratissimi, perché vabbè, una cosa è la Summer Edition della K7, la Summer Edition della Ram 7-5 è tutt'altra cosa, quindi bisogna prepararsi seriamente. Attenzione però, perché al posto di dire le mie solite cretinerie, vi sottolineo che, tanto per cambiare, abbiamo qualità come nuovo ingresso di zona 24. E allora ecco qua una classicissima estraposta da Worship, l'ultimo album di Brit Taylor, e questa qui è proprio la title track, zona 24.

con Kylie Morgan, adesso il grande Ringo Starr, tamburo dei Beatles, per chi non dovesse avere le idee chiare, con il brano che intitola il suo ultimo Long Long Road, che viene fuori forse nemmeno un anno dopo un altro album, un momento in cui è davvero prolifica la produzione del batterista, appunto, dei Beatles, che è ormai in pianta stabile o quasi in America, e ciò traspare anche dal sound che va poi dopo a mettere in piazza, a realizzare per la delizia dei nostri padiglioni auricolari, non solo America però, perché abbiamo anche l'italiana di qualità.

ma ha un romanticismo estremo. Beh, continuiamo, ritorniamo a picchiare solo, anzi il pezzo più duro della puntata, dai, però c'è bisogno ogni tanto di energia. E allora Catalano da Perfect Storm, questa è Love.

difficile da amare, ma ancora più difficile smettere di farlo. Vabbè, queste sono le alchimie dell'amore. Cosa volete farci? Si continua in amore un po' più calmo, perché i catalani hanno detto la cosa senza mezze misure, no? E comunque sono in salita fino al 6. Qui abbiamo invece i suoni della numero 3 in discesa di un livello, ma

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
1: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. E bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo,

ma non è che dobbiamo pensare chissà quali successi, eh. Non so, volevate fare un progetto, un corso, un concorso, un lavoro, un obiettivo che avevate, ecco, fate vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo al vostro ex o alla vostra ex che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano degli Skunk Nancy che io adoro, e si intitola You Follow Me Down, Skunk Nancy.

0: Ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima. Come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci, e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto, amici miei, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao! Mua.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Arabba, venerdì 17 luglio 2026. La situazione generale. Un esteso promontorio ad alta pressione di matrice africana insiste sul Mediterraneo centro-occidentale. Contestualmente, una depressione posizionata sulle coste atlantiche richiama correnti sud-occidentali di aria calda e umida, in un contesto di moderata instabilità termoconvettiva sulle Alpi Venete. Da sabato fino a lunedì una saccatura in discesa dalla Danimarca verso sud si addosserà alle Alpi, andando a sostituire l'aria calda anticiclonica con un'avvezione di aria più fresca a tutte le quote, e determinerà condizioni di instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane serali e un inizio di settimana con un atteso refrigerio in controtendenza con l'andamento di quest'estate. Il tempo previsto per oggi: nuvolosità in attenuazione nelle ore centrali, salvo ripresa di modesta attività cumuliforme, cui potranno associarsi localmente fenomeni di instabilità, soprattutto in Dolomiti. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quote in attenuazione in genere moderati occidentali, a 10-20 km/h a 2000 metri e a 15-30 km/h a 3000 metri. Ancora caldo, con qualche temperatura in lieve aumento nelle valli, stazionaria in quota. Su Prealpi a 1500 metri massima 21, a 2000 metri massima 16, e su Dolomiti a 2000 metri massima 17, a 3000 metri massima 8. Tempo previsto per domani: nuvoloso nella notte, poi tendenza a schiarite con cielo da parzialmente sereno a poco nuvoloso al mattino. Da metà giornata ripresa della nuvolosità, contesto termico ancora caldo nelle valli ma un po' meno dei giorni precedenti. Eventuali residue precipitazioni notturne, dal mezzogiorno fino alla sera rapido aumento della probabilità di rovesci e temporali su Dolomiti e rilievi orientali, meno probabili su Prealpi centro-occidentali. Temperature in generale calo, specie in quota alla sera, eccetto le minime nelle valli, che saranno stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri minima 16, massima 19, a 2000 metri minima 13, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 14, a 3000 metri minima 4, massima 7. Venti in valle a regime di brezza, con possibili raffiche in caso di temporali. In montagna per lo più deboli da ovest-nord-ovest, a 5-10 km/h a 2000 metri e 10-25 km/h a 3000 metri. Domenica 19, alternanza di sole e nubi al mattino, poi annuvolamenti irregolari cumuliformi nelle ore centrali pomeridiane. Non è esclusa qualche residua pioggia a nottetempo, dalle ore centrali alla sera rovescia qualche temporale sparso. Temperature in generale calo a tutte le quote verso valori nella norma del periodo. Su Prealpi a 1500 metri minima 14, massima 17, a 2000 metri minima 11, massima 13. Su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 14, a 3000 metri minima 3, massima 5. Venti in valle a regime di brezza, in montagna deboli o a tratti moderati di direzione dai quadranti occidentali, in rotazione a quelli settentrionali nel corso del giorno, a 10-20 km/h a 2000 metri e 20-35 km/h a 3000 metri. La tendenza per lunedì 20, residua variabilità è schiarita al mattino. Al pomeriggio sera, possibili rovesci e qualche temporale soprattutto in montagna. Temperature in calo ovunque, su valori prossimi o leggermente inferiori alle medie del periodo. Martedì 21, prevalentemente soleggiato al mattino con annuvolamenti irregolari al pomeriggio, quando saranno possibili delle precipitazioni. Temperature in ulteriore calo. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Venerdì 4.400 metri, sabato 4.000 metri, domenica 3.900 metri, lunedì 3.700 metri, martedì 3.300 metri. Prossimo bollettino 18 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione di DL Sicurezza. Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi. Così la Premier Meloni interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo DDL. Il riferimento è anche alle polemiche sul caso Ruggero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere, per cui è scattato intanto l'ordine di carcerazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presto l'ok al DDL per piscine sicure, afferma il ministro Musumeci. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne è lunedì a Downing Street. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli. L'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Tra le altre squadre allenate, il Genoa e l'Inter. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª

0: tappa da Dole a Belfort, dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km, dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima all'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%, poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History. The American Hot 100.
2: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, di nuovo bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali Billboard Charts, dove brilla il countdown numero 1, The USA Hot 100. Per la puntata di oggi la nostra macchina del tempo ci porta nei profondi anni 70, una chart molto interessante che profuma d'altri tempi, quando la musica era davvero di altissima qualità e spessore. E allora facciamo subito nostri tutti questi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 del Top 10 del 17 luglio 1986.
3: Welcome to the biggest countdown in the world.
4: The biggest songs in America.
5: The American Hot 100.

0: Al numero 10 della Hot 100, in apertura della Top 10 di oggi, c'era la prima new entry di questa puntata. Si tratta di Rock and Roll Music, un grande successo dei fratelli Wilson, meglio conosciuti come The Beach Boys, un gruppo statunitense formatosi in una cittadina nei pressi di Los Angeles nel 1961. Sono considerati una delle band più influenti della storia musicale, nonché un'icona per i giovani della loro generazione e un fenomeno di massa di proporzioni globali. Ci sarebbe molto da raccontare sulla loro carriera, ma per ragioni di tempo chiudo dicendovi che la band è ancora oggi in attività e in carriera ha pubblicato ben 97 album.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo al 9° posto incontriamo un motivo purtroppo in discesa e un ex number one di questa chart. Si tratta di un brano dei Wings scritto da Paul e Linda McCartney e incluso nell'album Wings at the Speed of Sound. Numero 9, Silly Love Songs.

0: Dunque, in discesa al numero 9 della Hot 100, il 17 luglio 1976 c'era un ex number one di questa classifica, Silly Love Songs, un motivo di Paul McCartney. Fu il 27esimo brano in vetta al countdown più famoso del mondo per l'artista inglese, che ancora oggi detiene questo record. La canzone fu una risposta alla critica musicale e a John Lennon, che accusavano McCartney di scrivere prevalentemente sciocche canzoni d'amore.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo al numero 8 incontriamo di nuovo McCartney, questa volta insieme ai Beatles.

0: In salita al numero 8 della HOT 100 c'erano i leggendari Beatles e Got to Get You Into My Life, un motivo scritto e cantato da Paul McCartney ma accreditato al duo Lennon-McCartney. Il brano venne pubblicato nel 1966, ma negli Stati Uniti arrivò 10 anni dopo, sia come singolo e come supporto all'album raccolta Rock and Roll Music. Fu l'ultimo pezzo del gruppo a raggiungere la top 10 della USA Hot 100, fino alla pubblicazione di Free as a Bird del 1995.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
0: Saliamo al numero 7 ed incontriamo un altro motivo in discesa. È Shop Around, Captain and Tennille.

0: In discesa al numero 7 della Hot 100 c'erano Daryl Dragon e Tony Tennille, in arte Captain and Tennille. Il loro motivo, Shop Around, è la cover di un brano dei Miracles del 1960, scritto da Smokey Robinson e da Berry Gordy, rispettivamente vice e presidente della Motown Records. Fu un successo sia nella prima pubblicazione che nel remake, anche se la versione originale dei Miracles fu quella più premiata.
1: American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard history. All the hits.
0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico statunitense, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista americana, punto di riferimento dei musicisti e DJ dell'intero pianeta. Salendo di nuovo incontriamo un motivo in ascesa, si tratta di un grande successo di Gary Wright, Love is Alive, numero 6.

0: In salita al numero 6 della HOT 100 c'era Love is Alive, un brano di Gary Wright, un musicista, compositore e attore americano nato nel New Jersey nel 1943 e scomparso nel 2023. Un'attività musicale iniziata nel 1950 a soli 7 anni e conclusa nel 2017. È noto come uno dei membri fondatori degli Spooky Tooth, un gruppo hard rock inglese attivo tra il 67 e il 74 e tra le prime band ad utilizzare due tastieristi assieme, come fecero gruppi come The Band, Procol Harum e Mud Hope. E adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata al countdown più famoso al mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento ai numeri uno delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History.

0: History.
1: Lo spazio dedicato ai numeri uno delle più importanti classifiche redatte dalla rivista Billboard oggi inizia con la vetta dell'Adult Contemporary Chart, dove primeggiava questa ballata di Neil Diamond, If You Know What I Mean.
2: When the night returns just like a friend,

17 luglio 1976, in vetta all'Adult Contemporary Chart, che in quel periodo si chiamava ancora Easy Listening, c'era una power ballad firmata da Neil Diamond, una canzone che l'artista scrisse come tenero ricordo di una relazione adolescenziale nella quale ha sedotto una donna significativamente più anziana di lui. Andiamo avanti e siamo alla Top 100 Albums. In vetta ai 200 long play più venduti negli States di quel periodo c'era Wings at the Speed of Sound, il quinto album della band britannica. Vi faccio ascoltare uno dei motivi di punta, Let Them In.

al numero uno dei 200 album più venduti in America, dunque c'era Wings at the Speed of Sound di Paul McCartney e Wings, la band che fondò dopo lo scioglimento dei Beatles. Nota curiosa, come avete ascoltato nella prima parte della Hot 100, l'artista britannico era presente nella chart con i Wings e con la precedente band, ovvero i Beatles. Andiamo avanti e siamo alla Hot Rhythm and Blues Tracks, dove primeggiava Something You Can Feel, un grande successo di Aretha Franklin, The Queen.

0: Al numero 1 della USA Black Singles, il 17 luglio 1976, c'era un motivo scritto da Curtis Mayfield per il soundtrack del film Sparkle. Arrivò in vetta a questa chart per ben due volte, la prima nella versione di Aretha Franklin appena ascoltata e nel 1992 nelle cover delle En Vogue.
1: The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Continuando la rassegna delle principali Billboard charts, siamo alla Disco Action e al suo numero 1, You Should Be Dancing, Bee Gees.

0: Al numero uno dei singoli pop inglesi il 17 luglio 1976 c'era il grande Elton John e una delle sue cantanti preferite, Kiki Dee, che con lui collaborò in diverse produzioni. Il loro singolo famosissimo in tutto il mondo è Don't Go Breaking My Heart. Bene, e dopo tutto ciò chiudiamo la rassegna odierna con le classifiche di genere a marchio Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare il countdown più famoso al mondo, la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History. All the

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo dunque la scalata alla USA Hot 100. Al numero 5, in apertura della cinquina di testa, incontriamo la seconda ed ultima nuova entrata di questa edizione. Si tratta di Moonlight Feels Right, un motivo di Starbuck.

0: feels right. In salita al numero 5 della Hot 100 c'era dunque l'ultima nuova entrata, Moonlight Feels Right, una canzone di Starbuck, un gruppo rock proveniente da Atlanta e fondato nel 74 da Bruce Blackman e Bo Wagner, un'attività musicale a tratti interrotta durata fino al 2016. Dopo la metà degli anni 70 fecero da band di supporto ai tour di artisti già affermati come Electric Light Orchestra, KC and the Sunshine Band, Hall & Oates, England Dan e John Ford Coley e i Boston.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino e siamo al quarto posto. Qui incontriamo un motivo molto popolare negli anni 70. Si tratta di una canzone dance con sfumature sexy cantata da una nota porno star dell'epoca, Andrea True Connection. Al numero 4 della USA Hot 100, il 17 luglio 1976, c'era More, More, More.

0: In salita al numero 4 della HOT 100 c'era More More More, una canzone che venne registrata in Giamaica, dove Andrea True, nota porno star, era stata chiamata per partecipare ad una pubblicità televisiva. Un tentativo di colpo di stato nel paese caraibico costrinse l'artista a rimanere per alcuni giorni in loco, trovando il tempo per registrare il brano scritto da Greg Diamond. Negli anni 80 e 90 fu ripreso anche da Samantha Fox, dalle Bananarama, da Rachel Stevens e Danny Minogue.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo ancora e ormai siamo sul podio del countdown più famoso del mondo, la USA Hot 100. Stazionario al terzo posto c'era questo grande successo dei fratelli Johnson, già numero uno della classifica Rhythm and Blues. È un motivo famosissimo prodotto da Quincy Jones e incluso nel loro album di debutto, I'll Be Good to You.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico statunitense, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista americana, punto di riferimento dei musicisti e DJ dell'intero pianeta. Stazionario al numero 3 il 17 luglio 1976 c'era il primo singolo di successo dei Brothers Johnson, un duo R&B proveniente da Los Angeles e attivi dalla metà degli anni 70 al 2015.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

stazionario al secondo posto e futura numero uno della Hot 100 c'era Kiss and Say Goodbye, uno dei più grandi successi di una band di musica soul, rhythm and blues chiamata The Manhattans. Ebbe un notevole successo in tutto il mondo, conquistando il primato assoluto anche in molte classifiche europee e in Nuova Zelanda. Negli Stati Uniti arrivò in vetta anche ad un'altra importante classifica Billboard, la USA Black Singles. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number one. Al numero uno, Afternoon Delight, Sterling Vocal Band. The American Hot 100.

0: Il 17 luglio 1976 si riconfermava al numero 1 della Hot 100 per la seconda settimana Afternoon Delight, un singolo di Starland Vocal Band, un quartetto country pop proveniente da Washington DC e in attività dal 75 al 2007. La canzone fu molto apprezzata dalla critica e vinse un Grammy Award come miglior arrangiamento per voci. Nel 2010 Billboard l'ha nominata la 20ª canzone più sexy di sempre. Bene, e con il riconfermato number 1 si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History. The

Buon pomeriggio dalla redazione. Il team legale di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, ha chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La premier Meloni interviene sul caso attaccando i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Chi commette reati, dice, non può essere risarcito. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Rimane una sola ragazza ricoverata, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Bove. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza. Formula 1, Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull ha girato in 1:47.070, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc, chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri, si riparte con la FP2 alle 17. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Rogero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla procura di Asti. La moglie fa istanza per la grazia. La premier Meloni si scaglia contro la decisione di risarcire i familiari delle vittime. Interviene anche l'ANM. La legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul suo cellulare sono stati trovati dei manuali per costruire una cintura esplosiva e in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. È stato dimesso questa mattina dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Gran Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Al Niguarda rimane ora solo una ragazza ricoverata. Calcio: Luciano Spalletti presenta la nuova Juve alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea. Se lavoreremo nel modo giusto possiamo competere per la Champions. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti, dice il tecnico bianconero. E sul mercato la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, porte aperte, ma per entrare deve citofonare. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana. La canicola, infatti, che ci sta accompagnando in questi giorni, inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend. L'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica. Quindi in misura minore queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi, riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata. Ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica, soprattutto al centro-nord, rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto?
3: Sì.
4: Pronto, come va allora? Un po' che non ci sentiamo.
3: Chi è che parla?
4: Edgar Gindun.
3: Come?
4: Edgar Gindun, quel ragazzo di Pordenone.
3: Ma no, forse ha sbagliato il numero.
4: Non lo so.
3: Chi cerca lei?
4: No, io sono Edgar Gindun, lei chi è, mi scusi?
3: Ma io sono Montanari.
4: E cosa voleva?
3: Io cosa volevo? Ma io non volevo niente, lei che chiama, non so mica.
4: No, capito, ma io non volevo parlare con lei, volevo parlare con Cesare.
3: Non c'è, ha sbagliato numero.
4: E dove è andato, scusi? Che mi ha detto prova a chiamare verso sera.
3: Come, dove è andato? Cesare qui non abita, non so.
4: È andato via dal di lì, non abita più lì.
3: Ma qui non ha mai abitato un Cesare.
4: E dove è andato a finire allora, che è un po' che non si sente?
3: Ma

Ma chissà dove è andato a finire sto Cesare, effettivamente, perché è un po' che non lo sento. Comunque, signori, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Si sono aperte le nostre porte con voi. Daniele Dalmuto al microfono. Ma dov'è Cesare? Vabbè, comunque, a prescindere da Cesare o non Cesare, noi incominciamo questa nuova puntata. Buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti. E Cesare continua a non sapere dove sia andato a finire. Bisogna che richiamo la signora più tardi. Comunque, a prescindere da questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

Ed oggi venerdì ricordiamo San Bartolo del Lampone Selvatico. Lui era un eremita che viveva nei boschi dell'Appennino. Non accettava elemosine, ma regalava frutti a chiunque passasse. Dio ha fatto i rovi, ma anche le dolcezze che nascondono. Si racconta che durante un inverno durissimo i rovi spogli del suo rifugio produssero lamponi maturi nel gelo più fitto. Da allora i pastori portano con sé qualche lampone secco per ricordarsi che anche nel gelo la dolcezza esiste. È patrono dei raccoglitori di frutti, degli escursionisti e di chi trova la bellezza nelle spine.

0: Pronto?
1: Pronto, signora Giuseppa?
0: Pronto?
1: Pronto, mi sente?
0: Sì.
1: Pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, i lamponi.
0: Sì?
1: I lamponi.
0: Non ho capito niente.
1: No, dicevo, i lamponi di San Bartolo.
0: Ma io qui a casa finale, cosa c'è da San Bartolo?
1: No, come santo, dicevo, il lampone selvatico, quello che lui dava a chi lo andava a trovare.
0: Chi andava a trovare io?
1: No, lei andava a trovare San Bartolo?
0: Casi finali, sono montanari, sono montanari.
1: No, ho capito, però i lamponi selvatici alla fine dove sono?
0: Non lo so.
1: Anche le fragole, qualsiasi cosa, basta che sia frutta selvatica.
0: Fragole c'è anche per andare a Lusso, non lo so dove sono le fragole.
1: Ah, ho capito, però mi scusi, poi la saluto. Cioè, se viene un pellegrino, no, lei come santa, gli dà qualcosa di frutta? Cioè, anche una ciliegia?
0: A me?
1: Sì.
0: No.
1: Niente.
0: No.
1: Ho capito. Va bene, grazie.
0: Prego, buongiorno.

0: i musei più strani d'Europa e con Waffle a forma particolare. Una classifica dei musei più bizzarri in Europa include l'Icelandic Philology Museum in Islanda. Espone oltre 300 esemplari di, vabbè, avete capito, organi maschili di mammiferi e propone Waffle a forma di pene col caffè annesso. Una meta turistica: vai a visitare un museo e mangi un waffle a forma di, vabbè, non entriamo nello specifico, capisce tu, insomma, un mix di caffè e souvenir lo rende così decisamente esilarante.
1: Pronto?
0: Pronto, sì, scusi, questo waffle.
1: Prego?
0: Il waffle, quello a forma di merolone.
1: Ma io non ho capito niente.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Allora, pronto, mi sente?
0: Chi è?
1: Pronto, no, è Supermarket, per dirle che concludiamo con River questa settimana.
0: Non ho capito niente.
1: No, diciamo l'ultima canzone della settimana è River.
0: Ah, va bene. Buone cose, buonasera.
1: Brano che unisce malinconia e bellezza, Johnny esprime il desiderio di fuga, ma anche la consapevolezza che ciò che manca è dentro, non fuori. È legato anche al contesto natalizio, contrastato con il gelo della perdita. Musicalmente, introduzione al piano, atmosfera sospesa, grande profondità emotiva. Spesso è stato considerato tra i momenti più poetici del disco e capace di toccare l'ascoltatore a vari livelli, personale, visivo ed emotivo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Niente, volevamo avvisare che con questa abbiamo concluso il disco della settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Supermarket, ha sentito la canzone molto particolare.
0: Ah, non mi interessa.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora, salve, Supermarket Meteo. Gentilmente, se ci potesse dire com'è stata la situazione meteorologica di oggi dalle sue parti, sulla zona di Reggio Emilia.
2: Oh, io non capisco quello che...
1: Cioè, oggi è stata una giornata, diciamo, nuvolosa. Buona, sì. Quindi soleggiata tutto il giorno.
2: Temperature,
1: stiamo riscontrando questo sulla zona, in Emilia Romagna soprattutto, più alte rispetto alla media stagionale, mi conferma?
2: Sì, ieri e oggi, sì.
1: Più caldo, quindi, non dico da mezze maniche, ma quasi, per essere novembre, insomma.
2: Sì, quello sì.
1: Esatto. Ascolti, un'ultima cosa, giornata è stata ventosa, presenza di vento, oppure calma?
2: No, non ci stava vento, no.
1: Non ci stava. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari, se sono stati mossi o agitati?
2: Non lo so.
1: Da Reggio Emilia non si vede mare, giusto?
2: No, non c'è mare a Reggio Emilia.
1: Quindi nemmeno una presenza di laghi, fiumi, acque mosse in generale?
2: No.
1: Va bene. Allora la ringrazio, buon proseguimento.
2: Grazie anche a voi.

0: Siamo nel mondo di Supermarket Show e, come ogni mondo che si rispetti, all'interno ci piace farvi conoscere le novità migliori direttamente dal mercato indipendente italiano. È stato con noi un po' di tempo fa, se ricordate, con il singolo E So Chi Sei, ma torna con una nuova canzone, Sei Molto Più Di Quello Che Sai. Lui si chiama Davide Tonello, che vado a presentare perché è collegato con noi. Davide, bentornato al Supermarket.
1: Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao Davide. Allora, Sei Molto Più Di Quel Che Sai fa parte di un progetto davvero unico nel suo genere, un intero concept album dedicato alla tematica animalista, al suo legame con la spiritualità. Come è nata l'idea di unire la musica d'autore a una riflessione così profonda, partendo proprio dallo sguardo sul tuo guardo, il tuo gatto, insomma?
1: Sì, beh, diciamo che l'idea non è che è partita con un'idea precisa, ma è nata da sé, nel senso che io sono amante degli animali, ho scritto delle canzoni sia raccontando la loro bellezza e anche in loro difesa per certe cose che purtroppo non succedono nel mondo, e arrivato poi a un numero tale per fare un album l'ho registrato ed è uscito questo album dal titolo Dentro al mio gatto c'è un pezzo di Dio.
0: Bellissimo.
1: Già dal titolo si capisce l'importanza che ha l'animale per me, per questo album.
0: Beh, certo, quello sicuro. Il brano si sviluppa attorno ad un interrogativo che chiunque abbia un animale si è posta almeno una volta. I nostri compagni di vita sanno quanto sono importanti per noi. Attraverso questa canzone, che risposta ti sei dato e cosa speri che arrivi nel cuore di chi ascolta questo brano, magari guardando il proprio animale domestico sul divano di casa?
1: Beh, allora diciamo che, appunto, come hai giustamente detto, la domanda è quella, cioè i nostri animali che tanto ci danno, per chi ama gli animali, ma solitamente chi ha cani e gatti, anche se purtroppo ogni estate vediamo abbandoni, quindi vuol dire che non tutti li amano, ma chi li ama sa quanto amore sanno darci, e non si sa se poi loro sono consapevoli di quanto sono importanti per noi, quanto riempiono le nostre vite. E appunto da questa riflessione è nata questa canzone. Ci tengo a dire che molte volte le persone danno per scontato che avere la fortuna di avere un animale domestico, io sono per l'adozione molto, molto più che non per acquistare, ma ad ogni modo l'importanza, cioè la fortuna di perché loro sono fortunati ad avere noi che li accudiamo, ma al tempo stesso noi siamo fortunati a poter avere il privilegio di vivere con loro. Ecco, non è una cosa così scontata, perché noi abbiamo il nostro mondo e loro copre una parte della nostra vita, invece loro, quando questi animali domestici, cani e gatti solitamente, hanno solo noi, quindi ecco, bisogna anche cercare di farli stare veramente il meglio possibile, ecco, nel limite del possibile, di
0: certo,
1: quello che
0: certo.
1: si può fare.
0: Esatto, bisogna comunque rispettarli come esseri, e poi hanno il loro modo di dimostrarci il loro affetto, come il mio gatto, che con 40 gradi notturni mi viene a dormire alle 3 della mattina sopra la testa, quindi per dirti, no? Cioè, lui non ha capito che forse è abbastanza caldo, però il bello degli animali è proprio quello lì. Allora Davide, a questo punto, prima di ascoltare questo tuo nuovo album, questo tuo nuovo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Beh, allora i contatti social sono il mio nome, quindi Davide Tonello, Facebook, Instagram, YouTube per chi vuole guardare i video ufficiali, e questi sono i canali. E Dentro al mio gatto c'è un pezzo di Dio, è una pagina Instagram dedicata appunto a questo mio ultimo lavoro.
0: Perfetto Davide, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e ora ci ascoltiamo Sei Molto Più Di Quel Che Sai. Buona estate Davide.
1: Grazie a te, buona estate a tutti voi.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la signora, chiedo scusa, via Benin, via...
0: No, non lo stai in via, stai in un'altra via.
1: Ah, comunque è residente lì sempre.
0: Che voleva?
1: No, per lo scarico, siccome dovevamo prima, abbiamo chiamato prima per lo scarico delle oche, non riuscivamo a trovare nessuno, allora niente, scaricavamo
0: le
1: lì.
0: Oche.
1: Le oche da giardino.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, signora, guarda che io le ho sul camion, mi perdoni, ma da stamattina che giro dal consorzio agrario di via Contrada Castiglione e dobbiamo scaricarle lì.
0: Ma lasci perdere, guardi, ha sbagliato numero. È un numero che gli avranno dato sbagliato.
1: No, vabbè,
0: ho...
1: il numero come fa se corrisponde la via, mi perdoni.
0: Spenda un po', ma se io le oche me le sono ordinate, non so di che sta parlando, scusa, sì.
1: Però ripeto, io sono il corriere, non sono l'ente che gliele ha mandate.
0: Ho capito che lei è il corriere, però io abitavo 6 anni fa in quella via e queste oche proprio, guarda.
1: Beh, però comunque io posso far così, io gliele, tanto sono nelle gabbie, gliele scarico, sono 2 gabbie da 5 e lunedì eventualmente poi...
0: Non importa a me, tanto là non ci abito più, le lasci pure là, non so come c'è numero.
1: No, vabbè, io le lascio lì, dopo lunedì vi arrangiate voi e ve le fate venire a ritirare. Ecco, io non è che posso girare tutta la giornata con le oche che
0: sì,
1: starnazzano.
0: Ma lei mi sa di me, io non le ho ordinate, quindi che cazzo me ne frega, le lasci lì.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare le nostre puntate intere, mentre su Spotify potrete riascoltare la sezione dedicata alle interviste di Supermarket. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.
1: Allora, stavo pensando

Un saluto dalla redazione. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Alle domande dei giornalisti che chiedevano se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto sì, ma con il segno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, e in merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Un'altra vittima del caldo in Liguria, una turista lombarda di 74 anni, è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di Genova. La donna si è accasciata sulla sabbia mentre si trovava sotto al sole. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6-6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. È tutto, a più tardi.

0: Quando è che finisce la stagione? In piena stagione estiva noi iniziamo adesso, nel senso noi insistiamo ancora di più perché siamo quelli della DJK7, lo spazio dedicato alla mezz'ora d'aggiornamento di quella che è la classifica dance, collegate oltre 80 emittenti in Italia, in Europa ed anche da oltre oceano, con la redazione di 7va.fm che regala sempre delle summer edition ben ricche, perché ci sono gli impegni dentro e fuori della redazione, spesso siamo in esterna, quindi andiamo un po' a sfruguliare coloro che interverranno nei vari eventi dove noi abbiamo o le mani in pasta o comunque sui quali siamo bene informati. Molto spesso si tratta di Catwalk Edition, perché sapete che siamo media partner in vari concorsi di bellezza, se non addirittura in eventi moda, a volte anche per pur miracolo fortunato internazionali. Però attenzione, c'è chi di donne si occupa anche dirigendole dalla sedia tipica quadrata, dico io, insomma quella del regista. In effetti dovremmo avere già in linea, collegato con noi, il maestro Bruno Tarallo. Pronto?
1: Ciao, ciao carissimo, un saluto ai nostri ascoltatori, ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, perché ci dai l'occasione di tornare sul fatto.

0: Coppa finale interregionale centro-sud, che avrà il piacere e l'onore di averti come giurato principe, perché insomma avere il maestro Bruno Tarallo a dare un giudizio alle nostre super dee di Venere d'Europa che arrivano da vari comitati regionali in virtù ed in vista di quella che sarà poi la finale internazionale al Lido Adriano di Ravenna. Quindi prepara la penna ben carburata e del resto ben abituata, allenata, perché non è la prima volta che ti capita, no?
1: Insomma, tu lo sai benissimo, anche assieme ne abbiamo fatti tanti, insomma, i concorsi, è una vita.
0: Il 25 si avvicina, 25 di luglio, Isola dell'Iri, Venere d'Europa in Mistel sotto la cascata. Però siccome abbiamo parlato di Bruno Tarallo, grande maestro, vabbè, personaggio poliedrico, abbiamo già promesso in altre trasmissioni che qualche volta parleremo anche della sua articolata e complessa maniera di dipingere addirittura, però un personaggio che si occupa anche di musica, ed in effetti dobbiamo ringraziarti triplamente per aver accettato questo invito, perché insomma il morale non è altissimo se pensi al tuo grande amico Peppino Di Capri.
1: Sì, un momento un po', insomma, dispiaciuto veramente tanto. Peppino era un amico, un pezzo della mia gioventù, insieme con Francesco Calabrese, che qualcuno si ricorderà, Franco IV e Franco I, insomma. Il maestro Guetta, insomma, un pezzo che va via,
0: Però lui insomma era uno che per la musica tutto tondo andava alla grande, quindi non avrebbe mai voluto che si fosse fermato lo spettacolo, quindi noi comunque anche nel suo ricordo, no, ci piace ricordarlo proprio musicalmente. E allora accontentiamo anche i nostri seguaci aficionados della dance, perché abbiamo da ascoltare la new entry di posizione B e poi sarà ancora una salotteggiata col maestro Bruno Tarallo, parleremo soprattutto di cinema, ci mancherebbe. Posizione numero 24 per Alesso, One Republic, In Your Eyes, a tutto volume, sestra DJ K7.

0: Gli arrangiamenti sono quelli a cui tipicamente ci ha abituato Alesso. Questa volta bella collaborazione a grandissimi livelli con One Republic, In Your Eyes, new entry di posizione 24. Però lo abbiamo detto in apertura, abbiamo l'onore di avere il maestro Bruno Tarallo in ospitata, è collegato con noi telefonicamente e dobbiamo per forza estrapolargli qualcosa dal suo nuovo film, che tra l'altro ha già in una prima ondata di festival incassato, come si può dire, no? Può vantare, si è fregiato di bei riconoscimenti, giusto?
1: Sì, abbiamo 6 vittorie internazionali, siamo in una finale, siamo arrivati in finale, un premio speciale della giuria e un'altra selezione, insomma ci stiamo dando da fare. A settembre ricominceremo con i festival, che ora sono sospesi in questo periodo a livello di partecipazione.
0: Eh sì, perché sono fondamentali, no? Ci sono tanti in ogni longitudine e latitudine, che
1: per il mondo, tu lo sai che io sento molto di far conoscere un po' la nostra cultura, le nostre terre, perché ho girato in Abruzzo, ho girato in Campania con un cast sia abruzzese che campano. Sono 250 persone che hanno girato attorno a questo film, 80 attori, insomma in piccolo si tenta di fare qualcosa di positivo, sempre a favore delle donne contro le violenze.
0: Ecco, c'è anche una tematica, ci viene quasi da non ricordarlo perché ne abbiamo già parlato insieme in Algodei, adesso sicuramente andrà in onda di nuovo un aggiornamento, però ricordiamo anche il titolo, no? Perché ci sei tu protagonista, però bel cast femminile.
1: Al di là delle parole. Velocemente, nel senso che molte persone parlano, ma al di là delle parole non c'è nulla, tutti si riempiono la bocca, ma poi si fa molto poco a volte per aiutare tante situazioni di violenza o tante situazioni di violazione di diritti più elementari.
0: Ed è bello che una pellicola, quindi da una delle arti più sopraffine come quella del cinema, senza diventare, no, un documento freddo e distaccato, facendone una storia romanzata che va a ispezionare anche le pieghe della psicologia, del fare umano, no, del sentimento, pure delle riflessioni, delle timidezze, dei ripensamenti, si riesce ad avere, no, un'attenzione d'ascoltatore e quindi fare veramente un'educazione per questa cosa che continua ad avere dei numeri troppo elevati.
1: Di non renderla noiosa, e quindi ho messo anche un pochino di una trama un pochino gialla, diciamo, con un piccolo mistero per far appassionare il pubblico e per non andare sempre su quelle situazioni molto che ti fanno uscire dal cinema così pesantemente per quelle violenze, quelle brutalità che in questo film assolutamente non ci sono.
0: Ecco maestro, andiamo perché dalla regia mi dicono che è pronto un altro disco, ma presto torneremo a parlare del grande cinema.

0: new entry di 7 giorni fa, in attivo di 4 livelli della 25, conquista la 21esima. Al di là delle parole, il titolo dell'ultimo film del maestro Bruno Tarallo, ce l'abbiamo in linea con noi, già stiamo conversando in un salotto appetitoso come sempre quando lo riusciamo ad avere nel privilegio di interloquire con noi. E, maestro, allora, fuori nomi, perché abbiamo detto 250 persone per la creazione di questo film, 7 aperti tra Abruzzo e Campania, però fuori nomi perché dobbiamo anche salutare le attrici, gli attori, chi ha scritto la colonna sonora e il resto, no?
1: Sono qualcuno, perché giusto la protagonista che è con me, Anastasia Ugolnova, io non riesco mai a dirlo perché
0: non è facile,
1: se mi sente dirlo mi ammazzerà. Salvatore Borruta, Antonella Cucciardi, guarda, ce ne sono tanti. Ora mi prendi, ora sono nella dependance del mio studio, in genere quando mi fanno le domande mi preparo, invece ora sto così.
0: Ma d'estate si può fare così, no? Dispiace per loro, ma tanto torneremo, lo sai, sull'argomento, perché tutti mi chiedono di questo film, perché quando esce un film tuo tutti stanno Carlo lì ad aspettare.
1: Francesca Librano, sono attori anche abbastanza conosciuti che hanno fatto tanti film, quindi ne ho dimenticati una marea e mi odieranno.
0: Poi coppia inseparabile,
1: Anastasia, di cui ho sbagliato il cognome. Ma mi capita sempre, ma come non ricordo il mio, non ci riesco. Tania Voronkova, altra russa, questa però me lo ricordo il cognome perché è più facile.
0: Ma tra l'altro poi coppia inseparabile con chi di solito l'incarico da parte tua di scrivere la colonna sonora, no?
1: Beh, Antonello Guetta, il maestro Guetta, che ha fatto anche lui amico di Peppino Di Capri, insomma, certo. Anche lui sta un po' giù per, insomma, sai, quando va via un amico che conosci da tanti anni, pezzi di gioventù, abbiamo avuto collaborazioni all'epoca con Bennato, con Pino Ranieri, con tante persone.
0: Certo. Insomma. E poi tra l'altro a fare le riprese, quello che chiamo io il mago della luce, no? Che è grande fotografo, grande Loris Speziale che collabora anche con noi, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Allora, tra breve l'ultimo intervento, ma poi torneremo sull'argomento. Per adesso mi dicono che è pronta la numero 18, che arriva già sotto laser.

0: L'intrigante voce di Poppy Bascom a caratterizzare questa zone, quattro lettere per tante sensazioni, l'ultima trovata di MK al secolo, Mark Kinchen. In posizione 18 veramente la freccetta è verso il basso, però c'è un grande sgomitare nella nostra classifica, gran sgomitare qua in studio pure, oh ma chiedi qualcosa al maestro, perché insomma la tecnologia è qualcosa che ti piace, anche se tu scrivi e concepisci i film con il cuore, quindi però dacci un po' di dati, no? Perché tutti vogliono sapere, vabbè, al di là delle parole, però dici in poche parole quello che si può, perché non puoi spoilerare tutto.
1: Anche questo è girato come il precedente, che il precedente film, ti ricordo, e tu lo sai bene, ha vinto 40 premi, certo, internazionali, e anche questo è girato in 4K, dura 1 ora e 50, velocissimo, è la storia di un professore molto cinico che scrive libri contro le violenze sulle donne, ma non ci crede, non gliene frega nulla. Poi invece, per un accadimento, per un femminicidio, si ricrede e la sua vita cambia, e quindi tenterà di dare una mano a tutti quelli che incontra, e in questo si innesta un mistero con dei dadi che vengono trovati lungo il percorso, lungo i vari ritrovamenti e i vari aiuti che lui fa nel corso del film.
0: Insomma, c'è di interessante che il messaggio contro, insomma, il messaggio per combattere la violenza,
1: sì,
0: di genere,
1: il cyberbullismo, che sono tutti i temi che si affrontano.
0: L'impegno c'è,
1: film didattico per i giovani, insomma.
0: Certo, l'impegno c'è, però nello stesso tempo un film che può sicuramente attrarre proprio per, no, una calamitare allo schermo chi va a vederlo, è un film senz'altro girato con tutti i crismi, appunto.
1: Molto
0: non è quel freddo.
1: Non ci sono nudi, non ci sono scene, quindi, perché, quindi saranno belle donne, belle
0: però
1: donne,
0: belle donne, perché
1: quelle non mancano, ma è tutto molto molto casto,
0: perché col maestro abbiamo, insomma, in comune, no, un certo gusto verso la beltà femminile, ma chi è che non ce l'ha? Però in effetti noi siamo tutti e due del Capricorno, nati sì, a un giorno di distanza, perché
1: 2 gennaio,
0: no nello stesso giorno, 2 gennaio, quindi
1: 2 gennaio,
0: sì,
1: 2
0: sì,
1: gennaio.
0: Sì, sì, sì. E allora così, maestro, tanto torneremo a disturbarti quando puoi dedicarci un quarto d'orina, facciamo un po' di salotto
1: allora,
0: cinematografico.
1: Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie maestro. Bruno Tarallo, grazie. Bruno Tarallo a colorare nel fascio luminoso del proiettore questo numero di DJK7, che va a concludere la prima parte con la zona 15, nativo di 4 livelli, Jan Summit, Shades of Blue.

Sei la mia rivoluzione, gran disco davvero, un pezzo micidiale, è entrato 7 giorni fa soltanto in classifica, già conquista la posizione 12, secondo me andrà fuori dal primo posto, ancora più in alto, perché Antonel Digimoi stavolta fa davvero sul serio con questo pezzo in italiano che davvero non si dà dei confini precisi.

Uomini sulla luna, c'è addirittura chi sostiene che non sia mai stato l'essere umano sul satellite della Terra, ma non possiamo allungare il brodo perché dobbiamo correre. Nella prima parte il maestro Bruno Tarallo, la seconda velocissima, però sappiamo che siete contenti quando c'è un ospite importante della seconda parte telegrafica, pur di dare spazio a un salotto che va a scovare delle situazioni di gossip, di qualcosa che va anche a fare anticipazione su cose che possono interessare, come appunto Al di là delle parole, l'ultimo film di Bruno Tarallo che tutti stavano aspettando ansiosamente e che presto avranno possibilità di poter vedere.

sua per quest'arco settimanale, quindi farà il bis in fase di weekend, quando, sapete, diamo spazio alle sette chiavi del ritmo. Le prime sette della classe tornano per l'edizione del sabato e la domenica per avere solo la crema della nostra graduatoria. Bandiera scacchi sulla posizione numero 3, si tratta della numero 1 di 7 giorni fa, lo sapete tutti, è firmata da Jennifer Lopez e David Guetta, super accoppiata, e il titolo è senz'altro Save Me Tonight. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 altre radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma, di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alice e poi c'è il mio sito www.alice.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alice si scrive Aleace.
1: Alice per 7va.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo. Ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte: ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza. Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quale successo.

vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo al vostro ex o alla vostra ex che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano degli Skunk Nancy che io adoro, e si intitola You Follow Me Down, Skunk Nancy.

0: ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci, e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto, amici miei, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Good Day. All Good Day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Buonasera dalla redazione. A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese che uccise due rapinatori nel 2021, si sono aperte le porte del carcere di Bollate. Mattarella ha graziato Minetti, si mette una mano sulla coscienza, dice l'uomo. La moglie fa domanda di grazia e il ministro Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. L'effetto temporale allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato oggi in Messico a largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro ad una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 km dal confine con il Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Formula 1, riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 con il leader del mondiale in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen. Quarta la prima delle Ferrari con Hamilton. Undicesima quella di Leclerc. Domani terze libere alle 12.30, alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 sul leggendario circuito di Spa nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45.944. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo. Domani le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Il calcio, 50 giorni dopo la fine del campionato e la retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti gira pagina e si proietta sulla nuova stagione. Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea, l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Sentiamolo.
1: Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
0: E sul mercato, dice, la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, le porte sono aperte, ma per entrare deve citofonare. Riparte con ambizioni altissime l'Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. Quest'anno puntiamo a tutto, dice, abbiamo fame e ambizione. Calciomercato, ora è ufficiale, Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04, operazione in prestito con obbligo condizionato, lo comunica la Fiorentina. Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 99, ma manca ancora l'intesa con il club inglese. Distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. Ciclismo, Mauro Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga di questa 113ª edizione della Grand Boucle, con un percorso di 205,8 km tra Dole a Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada, ma a sorridere anche Pidcock. Il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, conserva senza affanni la maglia gialla. Il rugby, Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle 2 settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada, il panel ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana, la canicola infatti che ci sta accompagnando in questi giorni inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend, l'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica, quindi in misura minore queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata, ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica soprattutto al centro nord rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Buonasera dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella, dice il gioielliere che ha ucciso due rapinatori, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E la premier Meloni attacca intanto i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio lavora all'istruttoria per il provvedimento di clemenza e torna allo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Nelle ultime 24 ore, 8 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, 4 delle quali battenti bandiera americana, nonostante il blocco navale ripristinato dagli Stati Uniti. Intanto Axios rivela che Trump ha comunicato ad Israele l'invio di altre decine di aerei in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro l'Iran. Ciclismo: Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga tra Dol e Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada. Sorride Pidcock, il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar ancora in maglia gialla. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Irregolarità su sicurezza e lavoro. La prefettura sospende una struttura ricettiva. La prefettura di Belluno ha adottato un provvedimento di sospensione nei confronti di una struttura alberghiera della provincia, a seguito di irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dai Vigili del Fuoco. Inizialmente era stata disposta la sospensione della somministrazione di cibi e bevande, seguita dalla chiusura totale dell'attività. Porsche storica fuoristrada sul Giau, ferito un 79enne. Giovedì sera, un intervento complesso da parte dei Vigili del Fuoco si è reso necessario sulla strada provinciale 638 del Passo Giau, dove una Porsche 914 d'epoca è uscita di strada. Il veicolo, che era destinato a partecipare alla Coppa d'Oro delle Dolomiti nel fine settimana, ha subito l'incidente per cause ancora in fase di accertamento. A bordo viaggiavano due persone, tra cui un uomo di 79 anni, che ha riportato ferite. Persone, innovazione e mercati. Anfao fissa le priorità per il futuro. Durante l'Assemblea Generale di Anfao, tenutasi a Venezia, sono state delineate le 5 priorità per il futuro del settore dell'occhialeria italiana: persone, innovazione, mercati, cultura e visione. Questo incontro ha rappresentato un'importante occasione per analizzare le profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e geopolitiche che il settore sta affrontando. Belluno cambia luce. Già sostituiti oltre 4.500 lampioni. Il Comune di Belluno, in collaborazione con Edison Next, ha già sostituito oltre 4.500 lampioni nell'ambito di un piano di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica. Questo progetto, che ha superato l'80% del programma previsto, mira a rivoluzionare la rete di illuminazione cittadina e a ridurre i consumi energetici di oltre il 75%. Giovani e anziani insieme, Serpun S.A. lancia un progetto di cittadinanza attiva. Serpun S.A., la società partecipata del Comune di Belluno, ha avviato il progetto Giovani in Serpun S.A., insieme per il benessere, la cura e la comunità. L'iniziativa si propone di mettere in contatto diverse generazioni, offrendo ai giovani un'esperienza di crescita personale e portando nuova energia nella vita delle case di riposo. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: nostalgia.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.

0: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile nel nostro appuntamento di Let the Music Play del venerdì sera. Oggi è il venerdì 17 e chissà quanti stamattina alzandosi dal letto hanno fatto tiè, ma io non ci credo, il venerdì 17, quindi se ti deve cadere in testa una tegola ti cade che sia il 17, il 18, il 35, il 94 e l'1. Beh, non conta niente, vabbè. Noi non ci pensiamo, noi siamo qui per suonare musica, per suonare la musica dance degli ultimi trent'anni del Novecento, che come sempre apriamo con l'Afro Time. Quest'oggi c'è poco di afro, c'è tanto di elettronica, eh sì signori.

Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70 noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

l'avete riconosciuta la, questa voce? Ragazzi, l'avete riconosciuta? Il pezzo è meraviglioso musicalmente parlando, poi è impreziosito dalle sonorità, dalle capacità, dalle doti vocali di Emil Stewart. Your Love Really Touched My Heart, questo è il pezzo del 1977 che vi abbiamo voluto regalare come prima delle due canzoni dedicate alla disco degli anni 70. La seconda, eccola qui, è già in arrivo, beh, completamente differente. Ci sono molte più percussioni, però ragazzi, tutti strumenti veri, non c'è niente di sintetizzato. Loro si chiamano The Camouflage. You've got the power.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
1: Ragazzi, abbandonati gli anni 70, entriamo negli anni 80 con un bel poker che andiamo ad aprire con un masterpiece. Beh, lui si chiama Raf. La canzone immagino che l'abbiate conosciuta un po' tutti, no? Self Control.

Quest'ultima parte, questi ultimi due minuti, li conoscono, anzi, la conosce solamente chi ha avuto il mix e chi ha il mix di questo pezzo, Self Control di Raf, che nel 45 giri questa parte rappata proprio non era contemplata, visto che i 7 pollici hanno brani tutti sotto i 5 minuti. Era il 1984, l'anno di esordio di Self Control di Raf, l'anno di esordio dell'artista pugliese Raffaele Riefoli. Dal 1984 passiamo al 1988 per incontrare quella che oggi viene chiamata la nonna del pop, ma negli anni 80 era veramente una star di quelle con la S maiuscola. Abilissima a cambiare volto, travestimento, modo di cantare, eccetera. Stiamo parlando di Madonna, che quest'oggi vi regaliamo con Cosy Knuckle Motion. Tra l'altro, di questo pezzo ne era stato stampato anche una versione house, a testimonianza di quanto il genere musicale house funzionasse in quegli anni.

Un pezzo veramente spettacolare, questo degli Snap con Turbo B in gran forma. The Power era il 1989, ragazzi, il terzo dei quattro pezzi dedicati alla musica commerciale o comunque la musica dance degli anni 80, che completiamo, perché visto che ne abbiamo suonati tre, manca il quarto, manca l'ultimo, ritornando al 1988. Loro hanno avuto 4 o 5 brani di un buon successo, poi sono spariti nel nulla. Stiamo parlando di Inner Circle. Inner Circle, no? Inner City. C'erano anche gli Inner Circle, ma loro hanno suonato soprattutto negli anni 90. Lui e lei, Inner City, li ritroviamo con il loro brano di esordio, come detto del 1988, il cui titolo è Big Fun. E tra poco, ragazzi, il tempo di ascoltarci questo pezzo, poi ci attende l'house music e ciò che resta degli anni 90. Dico così perché non rimarrà molto tempo quest'oggi per gli anni 80. Per gli anni 90. Stiamo dando i numeri.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, this. E quando sono le 21 e 43 minuti primi, quest'oggi non abbiamo ancora dato l'ora in diretta, però lo facciamo adesso, l'abbiamo fatto ora, eccoci entrati in quello che è la piccola parentesi riservata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo in Italia col DJ Atomic Herbie. Atomic House, e poi tra poco ragazzi... Tra 5 minuti la nostra attenzione si rivolgerà alla dance degli anni 90.

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: I know you wanna say.
2: Ho pensato bene di tagliare Atomic House del DJ Atomico Herbie, perché così riesco a farci stare tre pezzi degli anni 90, altrimenti avrei dovuto tagliarne uno. Siccome tanto il brano era già andato, via! Direi che possiamo partire con la dance degli anni 90, così accontentiamo anche gli amanti della musica che si ballava in discoteca negli ultimi 10 anni del Novecento, musica che comunque, sia per quel che concerne i 90 che gli 80 e 70, si può ancora ascoltare e ballare nelle serate a tema, che soprattutto in estate sono numerosi in giro per i paesi, anche perché poi questo genere musicale piace tantissimo, perché ovviamente gli estimatori li ha in tutte le età. Siamo partiti piuttosto cattivi, Comunque non è tutta così fino alla fine, la suonata ci mancherebbe altro. Musica. Cerchiamo di mettere un po' per tutti i gusti.
3: Sueño elettrico. Musica elettrica. Sueño elettrico.

0: elettrico.
1: Siamo partiti dal 1997 di musica elettrica. Lei è la signora dei Datura, l'avete riconosciuta, una voce inconfondibile nel progetto Alma Matris. Ma sono sempre loro, ragazzi, sono stati grandissimi, enormi, giganteschi. Bene ragazzi, allora tre ho detto che sono le canzoni degli anni 90 di quest'oggi. La seconda è questa qua, eccola qua. Siamo insieme ad uno dei tanti personaggi, disc jockey, producer, eccetera eccetera, made in Italy, che hanno fatto ballare il mondo. Lui si chiama Fargetta, Fargetta diceva così all'inizio degli anni 90, giocando con il campionatore. La canzone This Time Sexy Night, spettacolare. Se vi piace la musica dance degli ultimi trent'anni del Novecento, spargete la voce e dite ad amici, parenti, conoscenti, amanti, eccetera, che il venerdì sera c'è Marco Marico.

Finora abbiamo avuto l'occasione in questi anni 90 di suonarvi due pezzi italiani, adesso arriva lei che è argentina. E con questo motivo di Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, siamo tornati nel 1994, dal quale eravamo partiti con Alma Matris. Dicevo, su questo pezzo arrivano i saluti di Marco Mari. Io ho terminato il mio tempo a disposizione, anche per quest'oggi Let the Music Play ha completato la sua playlist, vi ringrazio tutti per l'ascolto e ci ritroveremo il prossimo venerdì, che se non ricordo male sarà il penultimo, visto che ne avremo 24, già 24 di luglio, in pieno mese del Solleone. Bene ragazzi, buon weekend a tutti, a chi parte per le ferie buone vacanze, a chi torna, ragazzi, si torna alla normalità, però almeno ve la siete passati un po' via. Ciao a tutti!

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova.
1: Tutti pronti per un nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
2: Saluti a tutti, saluti frizzanti dalle fresche colline di Colsa Martino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti.
3: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
4: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
5: E là Lorenzo Speed, anche oggi ci ritroviamo a ascoltare il tuo meraviglioso viaggio sonoro. Allora un saluto dalla Sardegna a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Buon viaggio e buon divertimento con Lorenzo Speed.
6: E

0: redazione. Un saluto a Lorenzo Speed.
1: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
0: Attenzione, Lorenzo, volevo dirti che la tua musica è sempre bella.
2: Allo, je suis Fabio de Monastier e j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
3: L'energia della diretta, la diretta è vita, live is live, enjoy this magic moment.
4: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone, vai sempre così.
5: Ciao Lorenzo.

È arrivata anche Silvia, salutiamo Silvia, ciao Silvia, che ci scrive: ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao donne, uomini, bambini e bambine.

SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Saluto Quake PC Ponte di Piave, anche lui oggi presente con noi in ascolto da Budapest, sulla metro verso l'aeroporto. Purtroppo si torna a casa adesso in bus. Va bene, grazie. Comunque allora anche dall'Ungheria possiamo aggiungere anche questa località d'ascolto, oltre alla Polonia, tanti altri paesi del mondo, la Francia mi giunge a memoria. Va bene, grazie allora a Quake PC, buon viaggio di ritorno, buon rientro. Bella, bella Budapest, non sono mai stato, ma ho visto diversi documentari su quella città. Anche il Balaton Festival famoso ungherese. Ciao Lorenzo, ciao Quake, buon viaggio allora. Intanto viaggia con noi, viaggio sonoro.

da un viaggio aereo, in questo caso un viaggio musicale con Viaggio con l'H finale di Lorenzo Speed e poi altri dischi, altre novità discografiche e non con noi, per voi.

Dai, Quake, allora rimani all'ascolto che poi ti dedico il prossimo disco in memoria dei vecchi tempi, di tutte le feste che abbiamo realizzato e alle quali abbiamo partecipato insieme. Un bel disco storia per quanto riguarda la musica trance per gli amanti del genere, e quindi vi porto in Belgio, altro paese veramente molto molto importante per quanto riguarda questo genere musicale, oltre all'Olanda, la Svizzera, la Germania. Però il Belgio sicuramente ha fatto la sua parte. E allora andiamo per lo spazio infinito della musica.

Allora preparatevi all'indovinello sonoro, prossimo disco. Vi ho detto solo che l'autore è nato in Belgio, ma non vi ho detto né il titolo né l'autore. Vediamo chi lo indovinerà.

così a naso, e io ho un naso abbastanza grosso. Penso che il Fabione di Monasteri indovinerà titolo e autore, anche Quake PC di Ponte di Piave, entrambi della marca trevigiana. Se la vedi ti innamori.

Mamma mia, quante volte ho messo questo disco. Salutiamo anche gli amici di Cima d'Olmo, le Grave del Piave. Anche lì abbiamo fatto delle belle feste grazie a Quake PC, a tutti gli amici, Dario MB, mamma mia quanta gente, Stefano Carpi. Salutiamo tutti Indios, abbiamo ritrovato anche una foto di una ventina d'anni fa con il mitico Indios di Musile di Piave, Venezia.

E allora dai, lanciamo la bomba, in questo caso non sonora ma linguistica. Vediamo chi sa dirci e spiegarci cos'è il petricore. Petricore, risposte valide non SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Petricore.

Bravo Quake, sì, hai indovinato. Beh, uno come te non poteva non indovinare il titolo e l'autore di questa canzone.

Il Fabione ha indovinato cos'è il petricore. Vediamo se qualcun altro, anche qualche donzella, indovina petricore. Potremmo lanciarla come cosa, ogni puntata una parola, e vediamo chi indovina vince una dedica musicale. Vai Fabione, scatenati. Lisa, Emanuela, Luca e Tigre, Monastir di Treviso presente. Salutiamo perché no anche gli amici di Peseggia di Scorzè. E un saluto speciale a Roberto di Montebelluna. Ciao Roby!

Raffaele di Treviso, ma sei diventato papà? Che dice: attento che sono in ascolto con la pupetta. Ma dai, sei diventato papà, Raffa, e non mi dici niente, zio Billy. Dai, altro indovinello sonoro, poi dirò anche il titolo e l'autore di questo brano, storia della musica trance. Vediamo chi indovina il prossimo. Una dedica musicale in omaggio. Forza!

Bravo il Fabione di Monastera che ha indovinato sia la parola petricore, poi diremo anche il significato, e anche il titolo del brano precedente. Era proprio Universal Nation del grande Mike Push, belga di nascita ma statunitense d'adozione, che ha iniziato la sua carriera con il genere musicale hardcore, per la gioia del nostro amico Nick Turbo di Padova, che ci delizia sempre con delle chicche hardcore. Allora, salutiamo anche gli amanti del genere musicale e gli amanti dell'Olanda. No, ho una ragazza che chiamo Puppetta. Ah, ecco, bene, va bene, va bene lo stesso, e viva le donne. Quindi grazie a Raf di Treviso, bentornato e benvenuto. E salutiamo ovviamente anche la Puppetta.

Saluto anche Maurizio e Lucia, che ho rivisto dopo tantissimi anni ad una serata, e quindi li saluto. Mi fa piacere che siano ancora vivi e vegeti. Ciao ragazzi, se siete in ascolto, un abbraccio. Gli amici di Riese Pio X. Anche gli amici di Vallà di Riese.

La vita è muy difficile, Fabione che dice questo brano è muy difficile. Dai Fabione, spremi le meningi. Vi do una dritta, è un artista italiano che ha composto la musica originale, genere musica classica, un artista italiano. Dai, vi do un'altra info, si chiama Antonio.

Da un italiano all'altro, dai, indovinate, indovinelli sonori. Per le vostre risposte valide non, WhatsApp, Telegram, SMS, adesso senza indugio, senza paura, senza esitazione, senza vergogna. 349-7267-647, si può anche sbagliare, il bello è provare. Forza!

0: fresche colline di Colcia Martino.
1: Partecipo anch'io ai viaggi musicali di Lorenzo Speed. Saluti da Marco, da Firenze. Ciao.
2: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
3: Lorenzo, sono Anna Manuale, ti sto ascoltando con tanto piacere, mi piacciono le tue song, mi piace la tua musica così vivace.
4: Dai, vivacizziamo allora!

È arrivato all'ascolto anche il Franci dalla Sardegna, cultore musicale, grande Franci, infatti dice zio Antonio Vivaldi, era proprio lui. Bravo Franci, hai meritato una nota di merito allora, Franci promosso, bravo Franci, Villa Urbana c'è.

Allora dai, andiamo a vedere chi era Antonio Lucio Vivaldi, che è nato a Venezia nel 1678, è morto a Vienna il 28 luglio del 1741, è stato un compositore e violinista italiano, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale e tra i maggiori virtuosi del suo tempo. Sacerdote, pur non potendo celebrare la messa per motivi di salute, era chiamato il prete rosso per il colore dei capelli. Pillole di storia con Lorenzo Spinto.

E allora andiamo ad esplorare anche chi era Niccolò Paganini, nato, famoso per il Paganini non ripete, nato a Genova, visto che abbiamo salutato anche gli amici di Genova, abbiamo anche il vocale di Antonio di Genova, salutiamo anche la Sara alias Saeia con il suo bimbo Gabriele e il suo compagno Bruno, li salutiamo tutti caramente, visto che abbiamo anche avuto il piacere di conoscerli di persona in quel di Rapallo. Allora andiamo ad esplorare appunto Niccolò Paganini, che è nato a Genova il 27 ottobre del 1782, morto a Nizza, quindi in Francia, il 27 maggio del 1840, quindi all'età di circa 58 anni, se la matematica non è un'opinione, 40 più 18 fa 58. È stato un violinista, violista, chitarrista e compositore italiano, fra più importanti esponenti della musica romantica. Continuatore della scuola violinistica italiana di Arcangelo Corelli, Pietro Locatelli, Gaetano Pugnani e Giovanni Battista Viotti, è considerato uno dei maggiori violinisti di tutti i tempi, sia per la padronanza dello strumento sia per le innovazioni apportate, in particolare allo staccato e al pizzicato, che ovviamente sono dei modi di suonare. La sua attività di compositore fu legata a quella di esecutore. Bene, anche questa era una pillola di storia musicale con il grande Niccolò Paganini. Se volete che esploriamo altri artisti, scriveteci il nome e magari nei prossimi viaggi sonori lo faremo. 349-7267-647 per i vostri sms, whatsapp e telegram. Collaborazioni e non, siamo qui per voi. Il Fabione c'è. Fabione, fammi un pollicione verso l'alto. Fabione!

Abbiamo Maria Grazia di Sottomarina che ci sta ascoltando, grazie Maria Grazia. Il Fabione invece ci scrive: ma credevo vivente attuale, grandi Vivaldi morto in povertà in Austria. Eh no, non vivente, ma bensì vivo nella storia della musica, perché questi sono i grandi della storia della musica.

Dai, a proposito di grandi della musica, torniamo ai tempi nostri, in tempi moderni, diciamo così. Allora, dai miti della musica classica, molto apprezzata anche dall'Anna Maria che ci ha fatto i complimenti per la selezione musicale, andiamo ad un grande, che se non ricordo male è nato a Fagagna, in provincia di Udine. Vediamo chi lo ricorda, che ha fatto la storia della musica elettronica. E andiamo a ripercorrere uno dei suoi maggiori successi sonori in questo remix attualissimo.

No, in realtà non è nato a Fagagna, quindi mi correggo subito, è nato in Svizzera, a Fleurières, però i suoi genitori erano di quelle zone lì, quindi andiamo ad esplorare anche questo artista. Molti dei nostri ascoltatori lo conosceranno già e gli altri lo conosceranno strada facendo. Eccolo qua. E allora scopriamo anche dove è nato. Fleurières, toponimo francese, una frazione di quasi 3600 abitanti del comune svizzero di Val de Traverse, canton Neuchâtel. Spero di aver letto bene.

Grande, grande anche Creaker, mamma mia, dai tempi dell'Odissea di Spresiano Treviso è tornato ad ascoltarci anche il mitico Diego, che dice: ciao Lorenzo, grande, ti sto ascoltando, un saluto da Diego. Wow, bei tempi. Allora, visto che parliamo di ricordi, il ricordo speciale per la stagione invernale 2005-2006 all'Odissea Fun City di Spresiano Treviso, che insieme alla mia prima discoteca il nord-est di Caldogno, Vicenza, considero la discoteca più bella del Veneto. Il nord-est e l'Odissea veramente come location, come struttura, secondo me sono state le due discoteche più belle del Veneto. Bene, brava Roberta, si è rifatta dopo tanti errori di indovinelli sonori, era proprio lui. Bravo anche il Fabione di Monastier.

Bravo anche il Quake PC, anche lui sempre sul pezzo. Bravo Quake, Ponte di Piave presente. Salutiamo gli amici di Romano De Zelino, quindi Simone Gasparini e tutta la sua family. Salutiamo il Gabri, anche lui di Romano De Zelino. Gli amici, visto che Cracker ci ha scritto, salutiamo Crespano del Grappa, Borso del Grappa. È arrivato anche Ice, cos'è, una reunion dell'Enjoy del 2005-2006. Ciao, ciao, grande Iceman, grande Lore sempre al top, Iceman e Noemi qui con me. Grazie ragazzi. Queste sono le sorprese che ci piacciono. Ciao ragazzi, benvenuti in questo finale di Viaggio Sonoro. Fabione di Monastier promosso ha indovinato sia il titolo che l'autore, bravo! La Roberta di Montebelluna invece ha indovinato solo l'autore, ma non manca il titolo.

0: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura dalla Toscana.
1: Un carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed.
2: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
3: Allô, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi le voyage sonore de Lorenzo Speed.
4: Ave, ego sum Fabio ex Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
5: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Bene, bene, vi vedo belli lanciati, anche Enzo DJ che saluta me, fratello della musica, un abbraccio a me e alla nostra amica in comune Gabriella, grande Gabriella, la Gabriella fa spesso e volentieri le ore piccole perché è una furbacchiona, Miss Stricchete Strocchete, ciao Miss!

Simon ci scrive: al prossimo viaggio sonoro ti salutiamo già, Robert Miles. Esatto, era proprio lui, grande Simon. Ma non salutarmi già, hai paura di prenderti indietro? No, ma mi saluti perché hai paura che arrivino talmente tanti messaggi da non farcela in tempo, vero? Simon, grande Simon. Comunque apprezzo, grazie. Allora Simone e Tania e Simone, Santa Maria di Sala, sempre presenti, grande ragazzi. Simon tra l'altro è un fratello rossonero, quindi lo saluto ancora più caramente.

Dai, allora un po' di pillole di cultura musicale con il grande Robert Miles, come molti di voi hanno indovinato, pseudonimo di Roberto Concina, nato appunto come detto prima a Fleurière il 3 novembre del 1969 e volato in cielo da Ibiza il 9 maggio del 2017. È stato un compositore, produttore discografico e disc jockey italiano che contribuì a diverse forme di musica elettronica. Tra l'altro, direi uno dei precursori del filone musicale Dream, del quale abbiamo ascoltato la canzone precedente, che era Fable. Come giustamente ha indovinato il grande Fabione di Monastiere, che suoni, che melodie incommensurabili. Esatto. Quindi, e adesso dove vi porto con questo disco? Ditecelo, vediamo se qualcuno indovinerà. Qua abbiamo rallentato.

con il quale abbiamo fatto tante serate al Supersonic, che tra l'altro è stato abbattuto di recente, come tante altre discoteche. Quindi saluto Cristian Venerandi, salutiamo gli amici del Supersonic di San Biagio di Callalta, Treviso, dove tra l'altro abbiamo fatto delle serate splendide, il Fabiano di Monastiare è testimone, con Paul Van Dyke tra gli altri, mio DJ preferito da sempre per sempre, direttamente da Berlino, e poi anche con i W&W, con Miss Matilda Blog, che saluto, gli amici di Castelfranco Veneto. Altri tempi, comunque ricordi bellissimi che nessuno mai ci toglierà e che portiamo nel cuore. Quindi se volete in questo gran finale tutti insieme spoilerare qualche vostro ricordo, qual è stato il vostro ricordo più bello, perché no, in discoteca, se avete conosciuto qualche persona speciale che fa ancora parte della vostra vita, ricordatecelo. Ricordo allora il numero, SMS, WhatsApp e Telegram, 349 72 676 47.

Comunque, per chiudere allora la parentesi Robert Miles, andiamo con la sua biografia. Nacque in Svizzera dagli emigrati italiano Albino Concina, proveniente da Ovaro in provincia di Udine, e Antonietta Lauro, originaria di Benevento, che fecero poi ritorno in Italia stabilendosi nella piccola cittadina di Fagagna, appunto in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove Roberto incominciò a suonare il pianoforte. Infatti sui suoi, sulle sue produzioni musicali si sente tutto questo input di pianoforte, perché la sua parte strumentale è veramente incredibile e meravigliosa. Tra le altre cose, tra gli omaggi, la giunta comunale di Campo Formido gli ha intitolato nel 2021 il piazzale antistante la scuola elementare di Campo Formido e l'area giochi Children, realizzata grazie al contributo della Fondazione Biasotti Vioeric presso il parco della Boschete Furlane, sempre a Campo Formido. E tra l'altro, l'ho raccontato tante volte, il disco Children, il titolo Children, che significa bambini, visto che la Gabri dell'Olmo di Martellago dedica sempre i dischi ai bambini, a tutti i bambini del mondo, era proprio dedicato ai bambini dell'allora guerra dell'ex Jugoslavia, e lui l'aveva dedicato a tutti i bambini di quel conflitto, e quindi lo dedichiamo a tutti i bambini del mondo. Evviva i bambini, che sono e saranno il futuro dell'umanità.

Allora salutiamo anche Roberta di Montebelluna, sempre presente, che ci ringrazia per averci, per averle fatto conoscere Robert Miles. Perché magari tanti conoscono i dischi perché sono famosi, perché diventano orecchiabili, perché diventano, come nel caso di Children, delle hit mondiali, ma magari non conoscono l'autore, il nome dell'autore. E allora a questo servono anche gli speaker radiofonici, a portare un po' di cultura musicale. L'Agnese di Vicenza faceva i complimenti a Francesco per aver indovinato tutti i titoli e gli autori. L'Anna Maria ci ringrazia per la musica classica, soprattutto, che abbiamo fatto ascoltare anche in questo viaggio sonoro, e ci ringrazia e se la autodedica con grande emozione. Va bene, volentieri.

Dai, per il gran finale, SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Siamo qui per voi. Ancora qualche minuto in nostra compagnia.

Vediamo se qualcuno indovina anche questo. Allora, altro indovinello sonoro. Dai, il gran finale tutti insieme. Ultimo disco, ultimi due. Ancora grazie a Luigina. Luigina scatenata oggi. Luigina promossa. Dice ciao ciao, grazie Dea Musica. Mi sono emozionata per le parole dette da te addirittura. Per così poco. Beh dai, è una bella cosa emozionarsi. Quindi grazie a Luigina. Un saluto a Luigina, Elio, Jacqueline, Emmanuel, Franca, Katia, tutti gli amici di Campodoro, Golden Field.

E per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago chiudiamo con qualcosa cantato in italiano, proprio l'ultimo minuto, gli ultimi secondi dedicati a un grande artista italiano, uno dei miei cantautori italiani preferiti di tutti i tempi.

Quindi se volete mandare i saluti finali, questo è il momento giusto per farlo. Abbiamo 4 minuti a disposizione di questo viaggio sonoro. SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Io, Lorenzo Spido, vi aspetto ai prossimi viaggi sonori e vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Per tutte le ulteriori info, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Catenato il Fabione di Monastier che ci manda una citazione, niente po' di meno che di Platone, che fa anche rima: la musica è una legge morale, essa dà l'anima all'universo, ali alla mente, volo all'immaginazione, attrazione alla tristezza e vita ad ogni cosa. Platone. Grazie, grazie allora al Fabione, grazie a Maria Grazia che è ancora con noi da Chioggia Sottomarina. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi per tutta la puntata. Fabione di Monastier vi saluta tutti, quindi risalutiamo anche la sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. Salutiamo tutti gli amici di Peseggia di Scorzè, Roberta e Roberto Montebelluna sempre presenti, Simone e Tania anche, Manuel di Abano Terme, Creaker, il Franci dalla Sardegna. Salutiamo anche, saluto mio amico Viviano dalla provincia di Perugia, se non ricordo male, quindi anche l'Umbria in ascolto, salutiamo anche lui, tutti gli amici umbri, Ornella, Andrea di Udine, siete tantissimi ragazzi. Va bene, dai, andiamo con l'ultimo allora, grazie a tutti e alla prossima. Da Lorenzo Speed un forte abbraccio soprattutto alle persone ammalate che soffrono e speriamo con la nostra presenza di portare un po' di sollievo.

0: Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità.
1: Saluto anche Barbara di Povolaro di Due Ville. Ciao Barbara, scusa, ho visto solo adesso il tuo messaggio. In extremis.
0: Ancora.
1: Grazie Luisa, grazie a te. Dai che torneremo ancora.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Thank you.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione.